0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto!

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

colei che sogno, perché mi fa soffrire.

soarele binoastră, merice ridicare un podamor. Quell'amore appassionato che una bimba m'ha giurato una sera sul mio cuor. Perché spero che

perché spero che sul vento le giunga il mio canto, che dice il tormento del mio cuore innamorato.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.
1: Quando al fine d'un giorno noioso la gaiezza risorge nel cuore, cerca ognuno il perché prodigioso e domanda con grande stupor: donde viene questa gioia vera?

non ci ho posto più volo nel mondo, dove tutto un paradiso puoi trovare. Non ci ho posto più azzurro e giocondo, per poter insieme andarci a rifugiare. All'ingresso si trova l'amore, che non chiede passaporto e identità, mentre prende le impronte del cuore, dice auguri di felicità. Tu per mangiare non darti pena, la cosa semplice sarà, a colazione, a pranzo, a cena, baci, baci, baci in stazionità. Non c'è un posto più bello nel mondo, cosa importa a noi se fra le novità, sulle ali d'un sogno giocondo, si raggiunge la felicità. In quel paese il verbo

se tasse laggiù. Non c'è un posto più bello nel mondo, dove tutto un paradiso puoi trovare. Non c'è un posto più azzurro e giocondo, per poter insieme andarci a rifugiare. All'ingresso si prova l'amore, che non chiede passaporto e identità, mentre prende le impronte del cuore, dice auguri di felicità. Tu per mangiare non darti pena, la cosa semplice sarà, a colazione, a pranzo, a cena, baci, baci, baci a sazietà. Non c'è un posto più bello nel mondo, cosa importa?

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMV 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280 va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto.
2: Buongiorno, cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Restelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di venerdì, oggi è il 25 settembre 2026. 12 gradi all'esterno, percepiti come tali, altra giornata splendidamente soleggiata e ancora più calda. Oggi dovremmo raggiungere i 23 gradi con un humidex a 24, signori e signori, che per un 25 settembre si prende più che bene.
3: No, ieri faceva veramente
2: bellissima giornata.
3: Veramente caldo.
2: E oggi ancora di più.
3: Meno male.
2: La minima notte prossima 11, percepito a 9, un maggior manto nuvoloso per il fine settimana, ma possibilità di precipitazioni comunque limitate al 30%. Domani massima di 21, minima di 13, domenica massima di 19, minima di 13.
3: Sarà un'illusione della mente questo caldo.

Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna. Alle 7 il primo giornale radio della giornata, 7.20 l'oroscopo, 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 uno sguardo alle caricature del giorno e subito dopo il giornale radio delle ore 9. Avremo il piacere di accogliere le vostre offerte e richieste, ovviamente relative al nostro mercatino del venerdì. Ora torniamo in musica.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Silvio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
2: Nell'insieme oggi splendida giornata, un po' più nuvoloso per domani e dopodomani, ma con poche possibilità di pioggia. Oggi dico avremo solo sole, 12 gradi all'esterno attualmente percepiti a 11, sole che sorgerà alle 6.44 questa mattina per tramontare alle 18.47. I venti soffiano attualmente dal versante nord orientale a 11 km orari con punte fino a 17 km orari. Il tasso d'umidità attuale 77%, massima temperatura di oggi 23 con un humidex a 24. È un pomeriggio interamente splendidamente soleggiato, la notte anche sarà limpida, 11 la minima, 9 la sensazione. Domani sabato 21 la massima, 13 la minima, 30% le possibilità di precipitazioni piovose. Tempo variabile, variabile anche per domenica, 19 la massima, 13 la minima, e anche lì 30% le possibilità di precipitazioni piovose, che salgono al 40% per lunedì, quando la massima non andrà oltre i 17, la minima 12, poi pian pianino risale, martedì 18, 14 la minima, tempo variabile, e identica giornata per mercoledì, ancora più caldo, 21 la massima e 18 la minima, quindi decisamente settembre ci avrà regalato delle temperature più che piacevoli. Perché ricordo, ridendo e scherzando, martedì è l'ultimo giorno del mese. Per quanto concerne la nostra Luna, ricordo che siamo in fase crescente e che proprio domani, 26 settembre alle 12.48, avremo la Luna piena.

Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

Dunque, prima di tutto ricordo che sono riprese alla grande le manifestazioni ciclistiche, quindi sarà un fine settimana difficile sul fronte della viabilità, almeno che si possa dire. Consiglio sempre di verificare su Montreal2026.org le cartine virtuali che vi consentono di vedere quali strade saranno chiuse al traffico, quali non e come circolare. Detto questo, però, andiamo a vedere la circolazione attuale, che come ogni venerdì è più sgombra della media. Il traffico a quest'ora lo troverete soprattutto per il tunnel ponte Louis Polyte Lafontaine, soprattutto direzione Boucherville, a Singhiozzo la Met West da Saint-Léonard a Rockland,

C'è un incidente poco prima di Rockland, per il resto è abbastanza scorrevole, a quest'ora prudenza e pazienza, mi raccomando. I capi regionali dell'Assemblea delle Prime Nazioni si uniranno ai premier provinciali e al premier Mark Carney per un incontro straordinario previsto per il 26 ottobre a Ottawa. Ovviamente è il primo incontro di questo tipo tra capi premier da decenni, ministri degli affari provinciali, il ministro Carney e i rappresentanti delle Prime Nazioni si incontreranno nonostante le tensioni sui principali programmi infrastrutturali dei governi federale e provinciale. Nel contesto delle polemiche relative ai costi del progetto del sistema informativo sanitario, il SIFA, il governo del Quebec potrà ora contare sulla consulenza dell'ex responsabile IT del governo provinciale. Il segretario del Consiglio Tesoro ha infatti assegnato all'inizio di settembre un contratto da $49,300 a Catherine Degagné-Bellil per la sua attività di consulente esperta indipendente. Il contratto oggetto di negoziazione è stato reso pubblico il 18 settembre sul sistema elettronico di appalti del governo. Ricordo che il progetto SIFA era inizialmente previsto con un budget di $96 milioni e potrebbe, secondo quanto riportato, arrivare a costare fino a $1 miliardo. La Royal Canadian Mounted Police ha annunciato ieri l'arresto di un uomo di 24 anni di Quebec con l'accusa di terrorismo. La polizia sospetta che Lue Angut abbia tentato di fabbricare un'arma chimica per avvelenare i cittadini e che intendesse compiere almeno un attentato per conto del gruppo armato dello Stato Islamico. E infine, sempre per la cronaca, un uomo e una donna sono stati feriti a colpi d'arma da fuoco ieri sera nel quartiere di Rivière des Prairies, episodio che ha avuto luogo all'incrocio tra la rue Jacques Rousseau nella zona nord-est di Montreal. Sto seguendo quest'altro per voi sul fronte dell'attualità, il primo giornale radio alle 7. Rimanete con noi.

qualcuno guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati. Osservai due occhi segnati e il viso magnato da

la guardai, aveva il telefono in mano e il caffè, e non mi sorprese, accettai il breve sorriso nel viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi,

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Olive verdi super colossale, $59,99 la cassa. Filetto di salmone fresco, $12,99 la libra. Torte La Frenè, $10,99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

0: Donk.
1: Siamo giunti al 268esimo giorno della 39esima settimana con la luna gibbosa crescente illuminata al 97,2%.
0: Esatto. Dopo una lunga trattativa con il sovrano Guglielmo II d'Inghilterra, il monaco benedettino Anselmo d'Aosta, che ha provato in ogni modo a rifiutarla, accetterà la carica di arcivescovo, si insedia a Canterbury, ottiene subito le terre, erano state confiscate all'arcivescovo in attesa della consacrazione che avverrà in dicembre. Ovviamente gli ha detto: se le vuoi indietro, accetti, se no, ciao a te.
1: Benissimo. Nel 1890, grazie all'opera del naturalista e scrittore John Muir, negli Stati Uniti viene istituita l'area naturale protetta del Parco Nazionale Yosemite. Nello stesso giorno il Congresso statunitense approva la creazione di un altro parco naturale, il Sequoia, in California, 136 anni fa.
0: Un grave incendio nel 1898 distrugge il teatro L'Avezzo in via Lara a Rovigo. Era stato inaugurato nel 1852 da Giuseppe L'Avezzo sul terreno dove fino all'anno prima sorgeva il teatro Campaniella.
1: Nel 1926 l'azienda automobilistica statunitense Ford, per voce del suo fondatore Henry Ford, annuncia che i turni lavorativi saranno organizzati in 8 ore quotidiane per 5 giorni, per un totale di 40 ore lavorative settimanali, un secolo fa.
0: Ma non è netto quella del 1906, perché nel 1906, è interessante questo, nel porto di Bilbao, alla presenza del re di Spagna Alfonso XIII, l'inventore Leonardo Torres Quevedo guida una barca da riva utilizzando il telechino di sua invenzione, praticamente il telecomando, lo guidava col telecomando nel 1906, non nel 1980. Questo qua era avanti col coso.
1: Nel 1950 le Nazioni Unite prendono il controllo di Seul, capitale della Corea del Sud, caduta nelle mani della Corea del Nord 3 mesi fa.
0: Inaugurato nel 1956, il primo cavo sottomarino transatlantico per telefonia collega la Scozia al Canada. L'intero progetto ha richiesto 3 anni di lavoro e un investimento di 120 milioni di sterline per chiamarsi a telefono.
1: Nel 1972, referendum, e questa volta i cittadini norvegesi bocciano l'adesione del proprio paese alla CEE, Comunità Economica Europea. 53,5% i contrari a fronte del 46,5% di favorevoli.
0: Dopo 59 giorni nello spazio, a mare nell'Oceano Pacifico, il laboratorio spaziale statunitense Skylab 3, con i suoi 3 uomini di equipaggio, Alan Bean, Owen Garriott e Jack Lausma.
1: Tra l'altro leggevo ieri, perché c'è il nuovo astronauta canadese che sta per andare nella stazione spaziale internazionale, che la stazione spaziale internazionale anche lei è alla fine della sua vita, pratica.
0: Stanno valutando di abbandonarla.
1: Dovrà essere abbandonata fra poco, credo.
0: E dove la mettono?
1: Guarda, io ho detto che avevo un po' di posti in cantina, però adesso vediamo.
0: Perché è grossina quella lì,
1: Se al mercatino tutti quelli che vogliono vendere il torchio e le damigiane fanno posto, poi possiamo dividercela un po' tra di noi italiani, dai. Si sembra generosi, no?
0: Poi c'è l'aeroporto di Dorval, che è lì a far niente.
1: Non si chiama Dorval.
0: L'aeroporto di... Non mi ricordo, c'ho un lapsus mentale.
1: Lapsus.
0: Come si chiama? Avanti.
1: Montreal Air, Pierre Elliott Trudeau.
0: No, Pierre Elliott Trudeau, quello che hanno abbandonato.
1: Quello è Mirabel, non è?
0: È Mirabel, voilà, scusatemi, posso sbagliare?
1: No, è quando la becchi giusta che ci siamo sorpresi, caro Ivo. Nel 1976 un annuncio pubblicato tra l'altro sul giornale a Mount Temple da Larry Mullen riscuote l'interesse di un sedicenne Bono, David e Dick Evans e Adam Clayton, che rispondono alla richiesta di formare una band rock. Signore e signori, il gruppo diventerà
0: U2. Voilà.
1: 50 anni fa nascono i YouTube.
0: Ah, mamma mia, lo sono bene. Questi qua Bollo cos'ha adesso? 70 allora, minimo.
1: Perché io ho fatto.
0: Adesso mi stai dicendo che hai suonato negli U2.
1: Posso finire la frase? Anche io sono entrato in Edwin and the Bedouins grazie a un annuncio pubblicato su Mirror e su Voir, che tu forse non ricordi, ma erano dei giornali gratuiti dedicati alla cultura.
0: Questo è il livello.
1: Dedicati alla cultura, la tua ignoranza non ha limiti, perché erano i giornali più gettonati all'epoca, gratuiti, li distribuivano nel metro come metro e cose.
0: Come metro.
1: Esatto, però uno in francese si chiamava Voir, l'altro in inglese si chiamava Mirror. E io avevo messo un annuncio, percussionista interessata a giovane. E Edwin mi aveva telefonato. Vabbè, andiamo avanti.
0: Oh, mamma mia.
1: Ma andiamo avanti.
0: Ho capito, un attimo,
1: Cioè, voglio dire.
0: L'etichetta EMI pubblica. Questo qua, di questo sito qua, deve essere amante di Battiato, perché ogni album lo mette lui.
1: La voce del padrone non è una.
0: Forse
1: c'è dentro bandiera bianca, cucuru cucù, centro di gravità permanente. Milioni di copie vendute e pronti via. 45 anni fa.
0: Ascolteremo cucuru cucù, Paloma. Perché mettiamo sempre centro di gravità permanente, oggi mettiamo cucuru cucù.
1: Vuoi che ti faccia la lista delle canzoni che metti sempre? Perché
0: vai avanti, cos'è successo? Avanti!
1: Nel 1993. Ma questo era ieri.
0: Infatti. Lasciamo adesso stare. Io l'avevo già letta, ma.
1: Forse il fuso orario.
0: Il fuso orario, anche a me mi è venuto in mente del fuso orario.
1: Vabbè, allora andiamo con il 1998, quando viene presentato negli Stati Uniti un farmaco in grado di battere il virus dell'influenza.
0: Voilà.
1: Si chiama GS4104.
0: Beh, certo.
1: Che è anche la targa del camioncino che lo trasportava. Si tratta di un, come tu ben sai, inibitore della neuraminidasi, che è un enzima
0: nella
1: maggior parte dei virus dell'influenza utilizzato dal patogeno per infettare il tratto respiratorio.
0: Vabbè.
1: 28 anni fa.
0: Senti, una coincidenza incredibile.
1: Mazzesco,
0: perché
1: c'ho già la pelle d'oca.
0: No, è tragico come coincidenza.
1: Allora, no,
0: Telepiù viene acquistata dalla New Corporation di Rupert Murdoch. E farà parte del gruppo della piattaforma satellitare Sky. Oggi, ahimè, è venuta a mancare la giornalista televisiva sportiva di tennis Elena Pero, che lavorava a Telepiù ed è passata anche lei al gruppo Sky. Una coincidenza un po'
1: macabra, va bene.
0: Nel
1: 2005, terzo nel Gran Premio del Brasile, Fernando Alonso conquista il titolo mondiale di Formula 1 di automobilista, diventando in questo giorno 21 anni fa, a 24 anni, il più giovane pilota a vincere il titolo.
0: E quest'anno
1: potrà essere
0: battuto alla grande.
1: Forse. Andiamo a aspettare ancora.
0: È terzo o quarto,
1: Ancora qualche gran premio.
0: Senti, tu conosci Anna De Toni?
1: Ma c'è.
0: Esatto, perché nel 2005.
1: Mi fai delle domande, caro Ivan.
0: 28 anni.
1: Stavo per avere anche un'avventura con Anna.
0: Ma stai zitto, ne potrebbe essere tuo. Neanche figlio, nipote. Anna De Toni, 28enne, sì, di Marano Vicentino, debutta come prima donna italiana ad arbitrare il calcio professionistico maschile.
1: Uè.
0: Allo stadio Druso di Bolzano dirige la partita tra Sud Tirol e Lecco di Serie C2.
1: Chi ha vinto? Ma come non...
0: Non ho seguito la partita.
1: Tu sei abbonato a Sud Tirol. Adesso mi stai dicendo che non sai che fai.
0: A te le Sud Tirol mi sono abbonato.
1: Io non ho capito.
0: Chissà se arbitra ancora.
1: Nel 2018 l'azienda di moda che fa capo allo stilista statunitense Michael Kors acquisisce il marchio italiano Versace.
0: Michael Kors.
1: Fondata nel 1978 da Gianni Versace. L'operazione è valutata finanziariamente in 2,1 miliardi di dollari.
0: Miliardi, non milioni, miliardi. Mamma mia.
1: Vabbè.
0: Vabbè, so.
1: 2022 leggila tu,
0: gli
1: che
0: italiani,
1: sei un esperto di politica.
0: Gli italiani sono chiamati alle urne per rinnovare le assemblee di Camera e Senato dopo le dimissioni del 21 luglio da parte del governo tecnico guidato da Mario Draghi. Si vota dalle 7 alle 23 con rallentamenti dovuti al nuovo tagliando antifrode delle schede che ne garantisce l'autenticità fino al momento in cui stesse vengono inserite nell'urna. Perché me l'hai fatta legge sta cacca?
1: 1839, 58 patrioti vengono condannati all'esilio, devono lasciare il Quebec a destinazione dell'Australia, che all'epoca era il continente prigione dei britannici praticamente, a bordo della fregata inglese Buffalo comandata dal capitano Wood. Ricordo che i patrioti sono i Canadiens français che si sono rivoltati contro l'autorità britannica nei periodi che sono stati definiti appunto i periodi della rebellion. 1837-1838. Nel 1927 William Lyon Mackenzie King presta giuramento come primo ministro del Canada e sostituisce Meighen. Sarà al posto di primo ministro fino al 7 agosto del 1930. Nel 1934 viene inaugurato il Collège Charles Garnier a Quebec. Nel 1951, put que désirez-vous? Ehi, la conosci? Put que désirez-vous? Put, senti bene il barbecue,
0: Ho capito, io vado al barbecue.
1: Apre in questo giorno la prima rotisserie Saint-Hubert. Nel voilà. 1951, signor.
0: Ne ha fatta di strada questi polli.
1: Ne ha fatto, sì. René Léger e la moglie che l'hanno inaugurata. Tra l'altro, già all'epoca, sto parlando del 1951, consegnavano il pollo a domicilio.
0: E quelli sono quelli che hanno il pollo sulla macchina, no?
1: Certo.
0: La luce.
1: Sì, volevano metterci una mucca, poi hanno detto: visto che non facciamo carne, mettiamoci su un pollo.
0: Adesso io. Sei entrato in un argomento
1: anche
0: un po'
1: perché
0: difficile.
1: È più leggero il pollo da mettere sul tetto, ci metti una mucca e ti sfascia la
0: macchina. Allora, io ho letto uno che ha fatto una constatazione molto semplice. No, ma te la dico in privato, non posso.
1: Meno male. Nel 1960 viene formato il Parti Civique.
0: Oui.
1: Quello che è guidato da un certo Jean Drapeau, che diventerà poi sindaco per anni e anni e anni.
0: Ma cosa dico anni?
1: Ma di più. 1967 Pierre Bourgault lascia la direzione del RIN, il Rassemblement de l'Indépendance du Québec. Nel 1968 Daniel Johnson inaugura un'altra mega centrale, la Manic 5, Manicouagan 5 si chiama, un'altra diga pazzesca. Nel 1976 ultima partita degli Expo de Montréal, ma attenzione, ultima partita al Parc Jarry, perché poi si trasferiranno al Parco Olimpico fino a quando poi si trasferiranno in un altro mondo. Nel 1979 chiude un giornale che era un quotidiano anglofono, l'altro quotidiano anglofono che c'era, la Montreal Gazette, che c'è tuttora, e c'era anche il Montreal Star. Che
0: però, non lo sapevo.
1: E chiude nel 1979, tra l'altro era stato pubblicato nel 1989, quindi 1869, quindi anche un giornale che
0: nel XVIII secolo
1: antico, voilà. 1989 sempre Robert Bourassa è riportato al potere con i suoi liberali, 92 seggi contro 29 per il Parti Québécois diretto da Jacques Parizeau. Nel 1997 una curiosità per te, un veicolo terrestre supera il muro del suono, velocità di 1149 km orari.
0: Sul Gran Largo Salato probabilmente.
1: Beh, sul deserto. Comunque è una roba, cioè non è un veicolo.
0: È un missile.
1: Beh, è un aereo da terra. Dei jet. Vabbè, la foto è impressionante. Nel 1997 una certa compagnia Intrawest compra Mont-Tremblant.
0: Tanto quattro case, è andato su e gli fa: ciao, queste quattro case messe insieme su questa
1: poi mia moglie gli piace sciare, dai.
0: E poi onestamente è una scarpata della ferrovia,
1: sì, adesso vedete queste cose. Nel 2007 altra curiosità, tre contorsionisti del Cirque du Soleil stabiliscono un nuovo record, solo fanno parte del gruppo Cusa, che è il più recente spettacolo a Tournée d'Hiver, e stabiliscono un record perché fanno una loro prestazione all'interno della Torre CN, ma il più alto possibile. È la prestazione di contorsionismo più elevata mai registrata. 342 metri di altitudine hanno cominciato ad annodarsi tra di loro.
0: Ma comunque guarda che i contorsionisti devi cominciare da ragazzino, eh?
1: Ma va, volevo cominciare domani, io penso a te.
2: Adesso avresti dei
1: adesso
2: problemi.
1: Annullo il mio corso, annullo.
2: Avresti dei problemi di, si dice deambulazione.
1: No, no, io problemi a tirarmi su dal letto la mattina.
0: Io sulla nave avevo un ragazzo di 25 anni che si infilava in un cubo di vetro. Un cubo di vetro che, Silvio, neanche in ginocchio entravamo noi. No, è incredibile. Vabbè, comunque.
1: Va bene, io ho finito.
0: Benissimo. Il riso fa buon sangue. Ridere fa buon sangue, non il riso inteso come alimento. Quindi bisogna ridere per essere felice. Volevo dire una cosa bella, no, me l'hai interrotta.
1: Io te l'ho interrotto.
0: Ah, sì, no,
1: sei lungo.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Gli unici rallentamenti da segnalare sono Tunnel Ponte direzione Boucherville, Met West a Singhiosso da Saint Leonard a Descary, incidente a Saint-Dorothée per la 13 direzione sud e incidente anche sulla 40 direzione est all'incrocio con la 13. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: I capi regionali dell'Assemblea delle Prime Nazioni si riuniranno con i premier provinciali e anche il primo ministro Mark Carney per un incontro straordinario previsto per la fine di ottobre. Il primo incontro di questo tipo tra capi e premier da decenni. I ministri degli affari provinciali, Mark Carney, i rappresentanti delle Prime Nazioni si incontreranno a Ottawa il 26 ottobre, nonostante le tensioni sui principali programmi infrastrutturali dei governi federale e provinciale. La capo nazionale della FN, Cindy Woodhouse Nepinak, e i suoi predecessori chiedono da anni che le Prime Nazioni siano rappresentate negli incontri tra primo ministro e premier provinciali. Queste richieste si sono intensificate lo scorso anno, quando i governi federali e provinciali hanno iniziato a discutere le modalità per accelerare l'attuazione di importanti progetti infrastrutturali. La Woodhouse Nepinak ha sottolineato che questo incontro rappresenterà una prova fondamentale per la capacità del Canada di conciliare la crescita economica con i diritti delle Prime Nazioni. Tra gli argomenti che verranno discussi durante l'incontro figurano la governance politica a lungo termine, inclusi diritti e trattati, giurisdizione, assistenza sanitaria, forze dell'ordine e territorio, nonché partenariati economici e prosperità. La sala riunioni principale avrà 28 posti, uno per il primo ministro, uno per il capo nazionale, 13 per i capi di governo provinciali e territoriali e 13 per i rappresentanti delle Prime Nazioni. La maggior parte di questi presenti nella sala riunione principale saranno i capi regionali dell'Assemblea delle Prime Nazioni. Altri 44 leader delle Prime Nazioni sono stati invitati a partecipare, tra cui un rappresentante dei giovani e i rappresentanti dei trattati 6, 7 e 8. L'Assemblea delle Prime Nazioni ha richiesto che questi 44 pass siano intercambiabili per poter accogliere un numero maggiore di leader. La sede non è ancora stata resa pubblica. La FN e il governo federale hanno indicato solo che si terrà in un luogo imprecisato di Ottawa. Il premier della Columbia Britannica, David Eby, che ha indetto le elezioni provinciali per il 24 ottobre, non sarà presente. L'Assemblea delle Prime Nazioni è un'organizzazione nazionale di rappresentanza che riceve le sue linee guida da 630 capi delle Prime Nazioni attraverso assemblee generali annuali e straordinarie. Non è un'istituzione che detiene i diritti, ma rappresenta i capi che li detengono. Nel contesto delle polemiche relative ai costi del progetto del sistema informativo sanitario SIFA, il governo del Quebec potrà contare ora sulla consulenza dell'ex responsabile IT del governo provinciale. Il segretario del Consiglio del Tesoro ha infatti assegnato all'inizio di settembre un contratto da $49,300 a Catherine Degagné-Bellil per la sua attività di consulente esperta indipendente. Il contratto oggetto di negoziazione è stato reso pubblico il 18 settembre. Nel 2020 Catherine Degagné-Bellil ricopriva la carica di responsabile IT del governo del Quebec. Ha lasciato l'incarico per lavorare presso Beneva. Il mandato consiste nel valutare la qualità, l'affidabilità e la completezza delle informazioni presentate al Comitato, nell'individuare i rischi e le problematiche emergenti e nel fornire consulenza al Presidente su questioni di governance e gestione relative ai progetti digitali su larga scala. La settimana scorsa un'inchiesta di Radio Canada ha rivelato che un rapporto del Ministero della Cibersicurezza e degli Affari Digitali, supportato da società di revisione contabile, aveva avvertito il governo del rischio di sforamenti di bilancio del progetto SIFA. Inizialmente previsto con un budget di $96 milioni, il progetto potrebbe, secondo quanto riportato, arrivare a costare fino a $1 miliardo. Eppure, già nel 2023, il vice ministro della cibersicurezza e degli affari digitali, Stéphane Le Bayonnec, ha ripetutamente raccomandato al governo di interrompere tale progetto senza successo. Quest'estate, il governo di Fréchette ha autorizzato un nuovo budget di $329 milioni per SIFA, promettendo che avrebbe generato risparmi significativamente maggiori. Il progetto SIFA, ricordo, è stato assegnato a un'azienda americana, filiale della IBM, la LGS, stessa azienda coinvolta nel caso del SAC Click. Il comitato di supervisione si è riunito per la prima volta lunedì scorso. La Royal Canadian Mounted Police ha annunciato ieri l'arresto di un uomo di 24 anni di Quebec con l'accusa di terrorismo. La polizia sospetta che Louay Angoud abbia tentato di fabbricare un'arma chimica per avvelenare i cittadini e che intendesse compiere almeno un attentato per conto del gruppo armato Stato Islamico. Secondo l'indagine condotta dall'Integrated National Security Enforcement Team, l'individuo avrebbe comunicato online con membri del gruppo terroristico e raccolto informazioni per fabbricare un'arma chimica destinata ad avvelenare i cittadini canadesi, ha dichiarato la Polizia Federale. Louay Angoud è comparso ieri in tribunale a Quebec tramite videoconferenza da una stazione della RCMP. È accusato, tra le altre cose, di aver utilizzato o posseduto beni per scopi terroristici, di aver commesso un reato a beneficio di un gruppo terroristico, di aver partecipato ad un'attività terroristica e di aver portato un'arma per scopi pericolosi. I presunti reati sarebbero stati commessi a Quebec, Montreal, Laval, Boucherville, Longueuil e in altre località della provincia. La procura si è inoltre opposta al suo rilascio. Comparirà nuovamente in tribunale il 28 settembre per l'udienza su cauzione. E infine, un uomo e una donna sono stati feriti a colpi d'arma da fuoco ieri sera nel quartiere di Rivière des Prairies, Pointe-aux-Trembles, a Montréal. La polizia sta trattando l'episodio come un duplice tentato omicidio. Sono intervenuti gli agenti all'incrocio tra la rue Jacques Rousseau nella zona nord-est di Montréal dopo che due persone erano state colpite dai colpi d'arma da fuoco. Gli agenti hanno trovato un 18enne con ferite alla parte inferiore del corpo, una 23enne con ferite alla parte superiore. Entrambe le vittime sono state trasportate d'urgenza in ospedale, ma al momento non si ritiene che le loro vite siano in pericolo. Ricordo che secondo le prime informazioni un sospetto si è avvicinato alle due vittime prima di sparare diversi colpi nella loro direzione. L'uomo si è poi allontanato a bordo di un veicolo in direzione sconosciuta. Nessuno è stato ancora incriminato, tra l'altro, per l'omicidio, il 19esimo in città dall'inizio dell'anno, di Leila Ben Salem, di 45 anni, avvenuto nel suo appartamento nel centro città di Montreal questa settimana. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Un uomo di 65 anni e una donna di 73 sono morti in un incendio divampato nella notte in un palazzo a tre piani a Lucca, nel quartiere di San Vito. Nel rogo partito dal pian terreno per cause sembra accidentali sono rimaste ferite anche 13 persone, alcuni sono bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo anche un neonato. Inagibile l'edificio, il comune si è attivato per assicurare una sistemazione provvisoria agli inquilini evacuati. Papa Leone è arrivato a Parigi, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, ad accogliere il pontefice, il presidente Macron e la premier Dame Brigitte. Tanti anche i ragazzi presenti. Sono contento che siate tutti qui, ha detto Prevost ad un giornalista della CNN, riferendosi all'esclusione di alcuni reporter dalla Casa Bianca. Primo impegno, l'incontro all'Eliseo con Macron, poi Leone visiterà la sede dell'UNESCO, officerà i vespri in Notre Dame e dalla serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Domani messa solenne in Place de la Concorde. Il pontefice si sposterà dunque a Lourdes. Lunedì la visita a Metz, dove si terrà un incontro interreligioso dedicato ai temi della pace e dell'unità europea. Ancora raid russi nella notte su Kiev, colpito un palazzo residenziale di 25 piani, almeno una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. Le forze ucraine invece hanno attaccato un'altra raffineria di petrolio russa, stavolta a Perm, circa 1500 km dal confine. Intanto il presidente Zelensky rivela di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot. Il via libera sarebbe arrivato in occasione dell'ultimo bilaterale con il presidente USA avvenuto martedì a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Negli ultimi 4 anni le crisi internazionali e i conseguenti shock energetici hanno causato una perdita del potere d'acquisto in Italia pari a 46 miliardi di euro, un calo dei consumi da 30 miliardi e bruciato 52 miliardi di PIL reale. È quanto dichiarato dal presidente di Confesercenti Nico Gronchi all'ANSA. Nel contempo la pressione fiscale ha continuato a salire. Famiglie e imprese hanno pagato 77 miliardi di imposte in più rispetto al 2021.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, dollaro statunitense scambiato a 1,41 dollaro.
4: Previsioni del tempo.
2: Una splendida giornata, signore e signori, davanti a noi, soleggiata e anche calda. Via, naturalmente non necessariamente, abbiamo 12 gradi percepiti a 11, ma oggi andiamo a 23 con un umidex di 24 gradi centigradi. Nella notte scendiamo a 11 percepiti a 9, fine settimana un po' più nuvoloso, ma comunque possibilità di precipitazioni limitate al 30% sia per sabato che per domenica. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 8. Ivana Stelli in sala regia, Silvio Vetra al microfono per il vostro risveglio di questo 25 settembre. Oggi è venerdì.
5: Era tanto lontano il 1971, tanta voglia di lei, dei Pooh, e poi ricordiamo anche l'album uscito in questo giorno di Franco Battiato, dal titolo, adesso ve lo dico perché ve lo dico più tardi, comunque ascolterò, eccolo qua. Ma non c'è il titolo. Il titolo sarà... Vabbè, comunque, ascolteremo Cuculu Cucù. In questo album c'è anche Bandiera Bianca, Centro di Gravità Permanente, eccetera, eccetera. Sarà il primo album a superare il milione di copie vendute.

0: Con Mosti Mondiale tutto è facile, basta una telefonata e il mosto te lo portano a casa pronto da fermentare, nessun ingombro e senza aggiungere alcuna bustina. Mosti Mondiale è disponibile tutto l'anno per consigliarvi ed assicurare la vostra riuscita. Trovi Mosti Mondiale anche da Frutta Sì, 1255 Shevchenko alla Sal, 514 595 9111 e al Marché General Piazza, 514 271 08 73. E da Mosti Mondiale, salute!
1: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3.98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

0: 34 30.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Speciali validi fino al 30 settembre. Burro Lactantia 454 grammi, 4,99. Arrosto di controfiletti di manzo, 8,99 la libra. Avocado, arance e lime, 2,97 la confezione. Peperoni verdi, 99 centesimi la libra. Pasta Val di Grano, 500 grammi, 4 per 5 dollari, oppure 1,25 il pacco. Olio d'oliva Salud, 1 litro, 8,99.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

di tutto il personale di CFMB 1280, i nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati il 25 settembre. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi, e non vado oltre, anche perché già la giornata di oggi è una. Ariete, Sole e Mercurio opposti complicano un accordo o vi costringono a rivedere una scelta, ma Giove, amico, protegge un'occasione ancora valida. Leggete bene condizioni e costi prima di firmare o prenotare. La proposta merita attenzione, anche se chi ve la presenta non vi convince al primo colpo. Toro, vi muovete con sensibilità ma senza perdere concretezza. Luna e Marte favorevoli vi aiutano a chiudere un lavoro, occuparvi della casa o sostenere una persona vicina, mentre Giove contro aumenta richieste e responsabilità. Aiutare va bene, diventare il servizio clienti di famiglia e colleghi decisamente no. Gemelli, la luna contro porta stanchezza, distrazioni e una certa tendenza a perdere il filo, mentre Sole e Mercurio, amici, vi mantengono efficaci nelle conversazioni importanti. Controllate l'indirizzo e orario prima di partire. Arrivare alla cena giusta nel locale sbagliato non sarebbe il finale di settimana ideale. Cancro, un'intuizione vi porta nella direzione giusta. Luna e Venere favorevoli sostengono incontri, creatività e scelte di gusto, mentre Mercurio in quadratura rischia di confondere prezzi o condizioni. Prima di acquistare un mobile o prenotare un trattamento, chiedete che cosa è davvero compreso. Leone, le parole scorrono e Sole e Mercurio favorevoli rendono più semplici accordi, presentazioni ed inviti, ma Venere contro complica la serata con una gelosia o una distanza affettiva. Chiudete bene la settimana, poi chiedete chiarezza al partner. Le frecciate eleganti restano comunque frecciate. Vergine, gli altri sembrano avere aspettative infinite. La luna in opposizione porta pressioni e umori difficili da decifrare, ma Venere, favorevole, mantiene aperto il dialogo e Marte, amico, vi rende risolutivi. Stabilite un limite, chiudete il computer e non trascinate la riunione fino all'ora dell'aperitivo. Bilancia, Sole e Mercurio nel segno vi rendono autorevoli, brillanti e capaci di ottenere attenzione, mentre Marte contro introduce un ostacolo o una richiesta dell'ultimo minuto. Presentate la proposta e difendete le vostre condizioni. Chiudete poi il computer senza portarvi la competizione anche a cena. Scorpione, capite ciò che gli altri provano prima ancora che trovino le parole. Luna e Venere favorevoli sostengono confidenze, creatività e complicità, mentre Marte, amico, aggiunge passione e iniziativa. Chiudete il lavoro in orario e scegliete una serata raccolta. Il rumore oggi coprirebbe la parte migliore. Sagittario, un dubbio rischia di rallentarvi più del necessario. La luna contro porta stanchezza e distrazioni, ma Sole e Mercurio favorevoli sostengono contatti, accordi e spostamenti. Chiedete una conferma, rileggete il documento e poi decidete. Continuare a immaginare problemi non ancora comparsi non è prudenza. Capricorno, luna e Venere favorevoli portano sostegno, intuito e una bella capacità di trovare alleati, mentre Marte opposto rende teso il confronto con chi pretende una risposta immediata. Prendete un caffè con una persona fidata, valutate la proposta e stabilite voi quando decidere. Acquario, le prospettive si allargano grazie a Sole e Mercurio favorevoli che sostengono accordi, spostamenti e nuove conoscenze, mentre Giove opposto invita a diffidare delle promesse grandiose. Fate domande precise e controllate i costi. L'occasione può essere ottima senza essere miracolosa. Pesci, luna nel segno, Venere e Marte favorevoli, emozioni, fascino e iniziativa procedono nella stessa direzione. Un incontro può diventare più intenso o un progetto creativo ricevere una conferma. Scegliete un outfit che vi rappresenti e fate la prima mossa senza attendere un segnale da manuale.

0: Ignacio Supermarket, RSLM, al marché Opus Metropolitain, Selianar. Offre alla comunità italiana le migliori uve e il mosto Lodi Gold e Caterina direttamente dalla California, ai migliori prezzi in città. Lazio Supermarket, RSLM, al marché Opus Metropolitain, 6245 Boulevard Metropolitain Est, a Selianar.
1: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
2: Le Vigne Saint-Léonard, distributore di Mosti Mondiale, ha tutto per il vino e la cantina. Da Le Vigne Saint-Léonard avete la possibilità di fare il vostro vino da loro. Andate a scegliere il vostro mosto di Mosti Mondiale e fate fare il vostro vino lì. Tornate dopo 4 settimane ed imbottigliate il vostro vino. Le Vigne Saint-Léonard, distributore di Mosti Mondiale, è al vostro servizio da oltre 30 anni. 514 321 2146.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Brilla il sole a Montreal oggi e avremo una giornata interamente soleggiata con anche una temperatura quasi estiva. Attualmente abbiamo 12 gradi percepiti a 11, nel pomeriggio andiamo a 23 con un humidex a 24, nella notte scenderemo a 11 percepito a 9. Il fine settimana si preannuncia un po' più nuvoloso, ma comunque le possibilità di precipitazioni rimangono al 30% sia per sabato che per domenica. Andiamo adesso a vedere

Il contenuto delle prime pagine dei quotidiani pubblicati quest'oggi, la Presse Plus apre su un argomento alquanto direi quasi scandaloso. Lui si chiama Jean-François Malo, è stato condannato al carcere nel Quebec, è un agente immobiliare che ha praticamente richiesto un attacco armato contro un avvocato qui a Montreal e dopo essere stato condannato è fuggito ed è sulla lista dei più importanti fuggitivi della Sûreté du Québec, anzi è a capo di tale lista, il numero uno, e attualmente sarebbe tranquillamente coi piedi nella sabbia in Martinique, dove i giornalisti della Presse Plus l'hanno fotografato più di una volta al mare tranquillamente, sole dei tropici e Caraibi, lontano dai penitenziari canadesi ovviamente. Malo passa le sue giornate in un discreto appartamento al centro di Fort-de-France, che è la capitale della Martinique, e tra centro città e appunto la spiaggia in un caldo torrido delle Antille. Ovviamente non è stato ottenuto il mandato d'estradizione per il momento, questa è la ragione per la quale si ritrova tranquillamente lì. È raccontata la storia in dettaglio nella prima pagina della Press Plus di questa mattina. La prima pagina dell'Le Devoir di oggi si fa un'analisi dei candidati di Élections Québec 2027. Il titolo è già abbastanza chiaro: peu de femmes et de minorités dans les circonscriptions gagnables. I candidati che provengono da quella che è definita la diversità potranno anche essere più numerosi del solito a presentarsi a queste elezioni québécoise, ma rari sono quelli che sono in una circoscrizione dove il loro partito ha delle reali possibilità di vincere. All'ora attuale solo 5 candidati di tali minorità dette visibili si presentano in circoscrizioni dove il loro partito è praticamente quasi assicurato di vincere la sera del 5 ottobre. Le Devoir appunto ha raccolto dati su 635 candidature dei 5 principali partiti per censire le persone che provengono dalle minoranze visibili, così come i candidati autoctoni, e poi ha incrociato tali dati con le proiezioni elettorali di QC125, che è un sito di sondaggi, e secondo tale analisi 112 candidati che provengono dalla diversità, ossia il 18% di tutte le candidature, o solo 5 di questi si presentano in una circoscrizione dove il loro partito ha più del 99.9% di possibilità di vincere. E la stessa cosa vale per le donne, quindi donne e minorità etniche escluse dalla possibilità di farsi eleggere, sembra indicare questo articolo. E poi, come ogni giorno, i giornalisti del Devoir che stanno percorrendo la provincia per scoprire le varie circoscrizioni e le loro realtà, oggi sono a Huntington e parlano de Les Oubliés de la Montérégie. Sono una circoscrizione al sud che è praticamente incollata alla frontiera con gli Stati Uniti al sud e alla frontiera con l'Ontario all'ovest, e sembra una circoscrizione abbastanza ignorata dai principali partiti per quanto concerne le politiche locali, indica questo articolo nella prima pagina dello Devoir di questa mattina. Le Journal de Montréal, un'altra sconvolgente notizia relativa al nostro sistema sanitario. Un homme d'attente pour une urgence, una donna che soffre di dolori insostenibili, ha soli 40 anni, soffre di endometriosi e è praticamente invalidata da questa terribile malattia e sta aspettando un intervento chirurgico urgente previsto in meno di un anno, anzi no, almeno in un anno, e comunque è una roba allucinante, meno che si possa dire. Lo descrive lo Journal de Montréal nella sua prima pagina. La Gazette di oggi apre sulla STM, non so se lo sapete, ma il servizio di transito o di trasporto pubblico per disabili della STM è controllato da 8 società diverse, e la STM, il titolo lo dice, STM to oversee all adapted transit rides, è un nuovo organismo
dipendente dalla STM esclusivo, che sarà praticamente in controllo di tutto il trasporto disabili per la Artem a partire dal 1 gennaio prossimo. Qui si parla di tutto il trasporto rispetto alle 83 municipalità dell'area rappresentata dall'Autorité Régionale de Transport Métropolitain, quindi praticamente una centralizzazione delle decisioni all'interno della STM. Globe and Mail e National Post aprono questa mattina su questa sparatoria alla sinagoga a Belleville in Ontario durante la festività degli Yom Kippur, e viene confermata che la tesi di terrorismo, comunque di atto antisemita o un crimine d'odio, come sono definiti. Il Globe and Mail, il titolo è Belleville Attack was hate motivated, due punti police, la polizia che lo conferma. E poi si mostra una fotografia del bel quartetto formato dal presidente Donald Trump e consorte e dal presidente cinese Xi Jinping e consorte, che si sono incontrati ieri a Washington. Tra l'altro c'è stata una cena di gala pazzesca ieri, un centinaio di invitati di lusso, tra cui ovviamente tutti i magnate dell'intelligenza artificiale erano presenti, ed è uno dei nodi, diciamo, tra le relazioni Cina e Stati Uniti. Comunque non so se ci saranno delle conversazioni a tal proposito. Ieri per il momento hanno ben mangiato, questo lo possiamo confermare. Passiamo al National Post, dove anche lì si apre oggi sull'attentato di Belleville, che è stato confermato è un attentato d'odio. You are going to die for the Jews, il titolo di questa frase ripresa da l'attentatore durante questo video drammatico che è stato pubblicato relativamente alla sparatoria alla sinagoga. Passiamo ai quotidiani italiani. Corriere della Sera: stranieri in classe via al decreto, corsi di italiano per i genitori e multe fino a 1.000 euro per chi indossa il burka. L'opposizione va all'attacco, misure vergognose. Meloni: evitiamo i ghetti a scuola, il giallo della bozza e l'intervento del Quirinale. Poi anche qui Xi da Trump: coesistere in pace, stessa fotografia. L'inchiesta a Milano, la truffa del WhatsApp e Fideuram, spariti 36 milioni di dollari. I 50 ragazzini poi saccheggiano il supermercato Modena, i video terribili di questo attacco. E poi infine fisco, tutti i numeri, 25 milioni di italiani non pagano niente. Vabbè. Per quanto concerne la Repubblica di questa mattina, anche lì si apre sull'incontro Xi da Trump, quasi amici divisi da Taiwan. Sappiamo che Taiwan è l'altro nodo delle loro relazioni. Poi tasse, tutto il peso sulle spalle di pochi e a carico di un terzo degli italiani. Circa l'80% delle imposte versate al fisco sono per lo più dipendenti e pensionati, 0 euro da 9 milioni di contribuenti. E poi il governo vara il decreto scuola, tetto agli stranieri ma non subito, burka vietato, multe ai genitori. E poi Netanyahu parla, l'aula ONU si svuota, proteste pro PAL, e anche la Sarandon, grande attrice, è stata arrestata all'esterno, stava partecipando a una manifestazione pro palestinese. E poi Gazzetta dello Sport, la prima: Italia di Mancini sfida il Belgio, partita questo pomeriggio, ricordo, ora di Montreal, il titolo è Fatevi amare. Partita a Roma, 20:45 in Italia, 14:45 Montreal, la nazionale cerca il rilancio. Donnarumma, Barella e Tonali alla guida, verso Pioquin in attacco, il ritorno del CT, dimenticare la Bosnia. Ed è tutto.

0: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Stanchi dei problemi meccanici? È il momento di una nuova auto durante l'Evenement Repartéan Hyundai. A settembre, finanziamenti a partire da 0% su modelli selezionati. Ecco tre veicoli in leasing a meno di $78 alla settimana. Elantra Essential 2026, locazione a partire da $78 alla settimana per 60 mesi senza anticipo. Venue Essential 2026, leasing a partire da $74 alla settimana per 60 mesi e senza anticipo. Kona Essential 2026, leasing a partire da $77 a settimana per 60 mesi, più niente anticipo. Alcune condizioni si applicano, dettagli in concessionaria. Venite a trovarci a Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est. Hyundai Gabriel Anjou, ripartite con un sorriso e una nuova macchina.
1: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare. Sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori. Per il voto anticipato il 27 o 28 settembre. Conto su di voi per andare a votare. Alla Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
2: Autorizzato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.
3: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
4: Mele gialle del Quebec, $1.49 da libra. Cosce di pollo, $1.79 da libra. Provolone forte, affettato, $11.99 da libra. Pasta prime luci, 500 grammi, 2 per $3.
3: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
4: Uva verde, $1.99 da libra. Formaggio Bel Paese Galbani, $2.99. Cosce di pollo, $2.62 la libra. Ceci e cannellini bianchi, Gigi, 2 per $3.
3: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Langelier.

Facciamo gli auguri anche a Degna Scala, perché è una nota soubrette degli anni 60-70, ma oggi compie anche gli anni, perché nasce nel 1929, scompare ahimè nel 2004, avrebbe compiuto 97 anni.

0: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514 271 0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di deraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514 271 0873. Vino.
1: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grandi promozioni di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.

Oggi compie gli anni 71 Sugar Fornaciari, detto anche Zucchero, conosciuto come Zucchero, nasce nel 1955.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Più scorrevole del solito, come ogni venerdì, decisamente meno scorrevole del fine settimana, che sappiamo tutti sarà il clou di queste competizioni che si stanno svolgendo, i campionati mondiali di ciclismo su strada a Montreal. Siamo molto felici di averli accolti e per molti di voi non vedete l'ora che se ne ritornino a casa, perché effettivamente circolare a Montreal, ma non solo circolare, ci sono delle attività anche che, ve lo dico per esperienza diretta, mio figlio che frequenta l'università non ha avuto corsi ieri proprio per via delle competizioni ciclistiche, perché l'università era inaccessibile, tanto per darvi un'idea. Comunque andiamo adesso con ordine. Attenzione, c'è un incidente all'altezza della 13 per la metropolitana est questa volta, che è bloccata da Pointe-Claire fino all'incidente. Ovviamente incidente che si ripercuote anche sul traffico della 13, che inizia a Saint-Dorothée a quest'ora. Poi c'è un incidente sulla 20, quindi la 13 anche dalla 520 è lenta, e la 20 ovviamente per via di tale incidente. Poi il solito rallentamento per il tunnel ponte, che il venerdì è praticamente esclusivamente direzione Boucherville, e la metropolitana ovest che è a singhiozzo intasata da Pineuf fino a Descaries, con un incidente tra Pineuf e Papineau. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: I capi regionali dell'Assemblea delle Prime Nazioni si uniranno ai premier provinciali e al primo ministro Carney per un incontro straordinario previsto per il 26 ottobre prossimo a Ottawa, nonostante le tensioni sui principali programmi infrastrutturali dei governi federale e provinciali. La capo nazionale dell'AFN, Cindy Woodhouse-Nepinak, e i suoi predecessori chiedono da anni che le Prime Nazioni siano rappresentate negli incontri tra primo ministro e premier provinciali. Queste richieste si sono intensificate l'anno scorso, quando i governi federale e provinciali hanno iniziato a studiare le modalità per accelerare l'attuazione di importanti progetti infrastrutturali. La Woodhouse-Nepinak ha sottolineato che questo incontro rappresenterà una prova fondamentale per la capacità del Canada di conciliare la crescita economica con i diritti delle prime nazioni. Tra gli argomenti che verranno discussi durante l'incontro figurano la governance politica a lungo termine, inclusi i diritti e trattati, giurisdizione, assistenza sanitaria, forze dell'ordine e territorio, nonché partenariati economici e prosperità. La sala riunioni principale avrà 28 posti, uno per il primo ministro e uno per il capo nazionale, nonché 13 per i capi di governo provinciali e territoriali e 13 per i rappresentanti delle prime nazioni. La maggior parte dei rappresentanti delle prime nazioni presenti nella sala riunioni principale saranno i capi regionali dell'Assemblea delle Prime Nazioni. Altri 44 leader delle prime nazioni sono stati invitati a partecipare, tra cui un rappresentante dei giovani e i rappresentanti dei trattati 6, 7 e 8. L'Assemblea delle Prime Nazioni ha richiesto che questi 44 pass siano intercambiabili per poter accogliere un numero maggiore di leader. La sede non è ancora resa pubblica, la FN e il governo federale hanno indicato solo che si terrà a Ottawa. Il premier della Columbia Britannica, David Eby, che ha indetto le elezioni provinciali proprio per due giorni prima, il 24 ottobre, non sarà presente. L'Assemblea delle Prime Nazioni, ricordo, è un'organizzazione nazionale di rappresentanza che riceve le sue linee guida da 630 capi delle prime nazioni attraverso assemblee generali annuali e straordinarie. Non è un'istituzione che detiene i diritti, ma rappresenta i capi che li detengono. Nel contesto delle polemiche relative ai costi del progetto del sistema informativo sanitario SIFA, il governo del Quebec potrà contare ora sulla consulenza dell'ex responsabile IT del governo provinciale. Il segretario del Consiglio del Tesoro ha infatti assegnato all'inizio di settembre un contratto da $49,300 a Catherine Degagné-Bellil per la sua attività di consulente esperta indipendente. Il contratto è stato reso pubblico il 18 settembre. Nel 2020 Catherine Degagné-Bellil ricopriva la carica di responsabile IT del governo del Quebec, ha lasciato l'incarico per lavorare per Beneva. Il mandato consiste nel valutare la qualità, l'affidabilità e la completezza delle informazioni presentate al comitato, nell'individuare i rischi e le problematiche emergenti e nel fornire consulenza al presidente su questioni di governance e gestione relative a progetti digitali su larga scala. Ricordo che la settimana scorsa un'inchiesta di Radio Canada aveva rivelato che un rapporto del Ministero della Cibersicurezza e degli Affari Digitali, supportato da società di revisione contabile, aveva avvertito il governo del rischio di sforamenti di bilancio del progetto SIFA. Inizialmente previsto con un budget di 96 milioni di dollari, il progetto potrebbe, secondo quanto riportato, arrivare a costare fino a 1 miliardo di dollari. Tra l'altro, quest'estate il governo Frechetta ha autorizzato un nuovo budget di 329 milioni di dollari, promettendo che avrebbe generato risparmi significativamente maggiori. Il progetto SIFA è stato assegnato a un'azienda americana, filiale di IBM, la LGS, stessa azienda coinvolta nel caso Saak Click. La Royal Canadian Mounted Police ha annunciato ieri l'arresto di un uomo di 24 anni di Quebec con l'accusa di terrorismo. La polizia sospetta che Louis Angoud abbia tentato di fabbricare un'arma chimica per avvelenare i cittadini e che intendesse compiere almeno un attentato per conto dello gruppo armato dello Stato Islamico. Secondo l'indagine condotta dall'Integrated National Security Enforcement Team, l'individuo avrebbe comunicato online con membri del gruppo terroristico e raccolto informazioni per fabbricare un'arma chimica destinata ad avvelenare i cittadini canadesi. Angoud è comparso ieri in tribunale a Quebec tramite videoconferenza da una stazione della RCMP. È accusato, tra le altre cose, di aver utilizzato o posseduto beni per scopi terroristici, di aver commesso un reato a beneficio di un gruppo terroristico, di aver partecipato a un'attività terroristica e di aver portato un'arma per scopi pericolosi. I presunti reati sarebbero stati commessi a Quebec, Montreal, Laval, Boucherville, Longueuil e in altre località della provincia. La procura si è inoltre opposta al suo rilascio, comparirà nuovamente in tribunale il 28 settembre per l'udienza su cauzione. E infine, un uomo e una donna sono stati feriti a colpi d'arma da fuoco ieri sera nel quartiere di Rivière des Prairies, Pointe-aux-Trembles, all'incrocio della rue Jacques Rousseau. Le due persone sono un 18enne con ferita alla parte inferiore del corpo, una 23enne con ferita alla parte superiore, sono state trasportate d'urgenza in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: In apertura, il vasto incendio scoppiato nella notte in un palazzo di Lucca. Due persone sono morte, un uomo di 65 anni e una donna di 73. Nel rogo, partito sembra da un mozzicone di sigaretta, sono rimaste ferite anche 13 persone, tra cui diversi bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. Di bilancio drammatico ha parlato il sindaco Pardini, comunicando l'attivazione dei servizi sociali per garantire assistenza alle famiglie rimaste senza casa.
4: La notizia rimbalza da New York, dove sono in corso i lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU, centro nevralgico in questi giorni della diplomazia mondiale. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente, che prevede 7 giorni per cessare le ostilità anche sul fronte libanese, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare subito dopo colloqui approfonditi sul programma nucleare iraniano. La proposta è già stata inviata a Washington tramite mediatori internazionali. A confermarlo ai cronisti presenti al Palazzo di Vetro è stato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il piano ripartirebbe dal memorandum di Islamabad dello scorso giugno, ma con tempi più serrati, e includerebbe, oltre al nucleare, i nodi dello sblocco dei beni iraniani congelati e della fine delle sanzioni. Sono gli USA che devono decidere se porre fine al conflitto, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian in un'intervista a Fox, riprendendo quanto già detto nel suo intervento davanti alla plenaria ONU.
3: Ancora sconfinamenti nei cieli europei, caccia svedesi e finlandesi sono stati inviati d'urgenza dopo l'identificazione di velivoli russi in volo sopra il Golfo di Finlandia, lo ha reso noto l'aeronautica finlandese. Intanto il presidente ucraino Zelensky rivela di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot. Il via libera sarebbe arrivato in occasione dell'ultimo bilaterale con il presidente USA martedì a margine dell'assemblea ONU. Papa Leone è arrivato questa mattina a Parigi, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, ad accogliere il pontefice, il presidente Macron e la premier Dame Brigitte. Sono contento che siate tutti qui, ha detto Prevost ad un giornalista della CNN, riferendosi all'esclusione di alcune testate dalla Casa Bianca. Primo impegno per Leone, l'incontro all'Eliseo con Macron. Perquisizioni dei carabinieri delle Rosse e degli agenti della Digos in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale. razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo, pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, proponendo anche tecniche per azione o costruzione di ordigni. A Torino ho ritrovato il cadavere di un uomo in un appartamento nel quartiere Borgata Vittoria. Da quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato prima massacrato a bastonate e poi colpito con diverse coltellate. A far scattare l'allarme ieri sera una chiamata al 112. Mio figlio ha fatto del male a una persona, le parole della donna al numero di emergenza. Voltiamo pagina e parliamo di energia green. Inaugurato a Falconara il nuovo impianto opificio idrogeno Marche. Si tratta del più grande hub di idrogeno verde del centro-nord Italia.
2: Votazione indicativa del dollaro canadese invariata rispetto a ieri, l'euro vale sempre 1,61 così come la valuta statunitense che è ancora scambiata a $1.41.
5: Previsioni del tempo.
2: Ragazzi, che giornata spettacolare, forza, tutti in bicicletta. Beh no, adesso aspetta una... abbiamo già i campioni.
6: Adesso hai detto una scemata perché ci sarà un po' di
2: 12 gradi all'esterno percepiti a 11, oggi si va a 23 con un umidex di 24, la minima notte prossima 11, sensazione di 9. Fine settimana un po' più nuvoloso ma solo 30% le possibilità di precipitazioni, la massima domani 21, la massima domenica 19. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 9.

0: Ivan Stanis alla regia e al controllo dell'informazione sul cellulare. Silvio, no, vedo il microfono.
1: No, ma so che questa canzone ti piace. Io
0: guarda, te l'ho chiesto io stamattina. Appena sono arrivato, ho detto: ma non mi fai ascoltare la Costiera Amalfitana?
1: Perché tu non l'hai mai vista la Costiera Amalfitana. Io l'ho vista la Costiera Amalfitana.
0: L'ho vista, ma ero troppo piccino per ricordarmi.
1: Io è una cosa. Tu prendi la nave e parti.
0: Sei anni avevo.
1: Se tu fai una crociera e parti verso il sud del Mediterraneo,
0: chi ti fanno oggi, come oggi non fa le crociere e parte verso il sud Mediterraneo?
1: Insomma, passi davanti ai bastioni e poi fai tutta la Costiera Amalfitana, che passando quando il sole cala
0: crea una playa.
1: No, crea una luce molto particolare.
0: Certo. Ma questa descrizione te l'ha appena data Paola o le stai...
1: No, perché ho fatto anni a passare a partire da Napoli. Si passava davanti all'isola di Capri e si vedeva questa Costiera Amalfitana. Mi sono innamorato io di questa.
0: Signori, questa era la presentazione del prossimo brano. Immaginate un po' quando dovrà presentare Paparazzi, quanto tempo ci metterà.
1: No, Paparazzi erano a Roma negli anni 60, nella famosa Via del Corso a Roma. Va bene, comunque, bei tempi abbiamo vissuto. E ciao a tutti.

0: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
1: A settembre da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles è arrivato l'événement Repartez en Hyundai. Finanziamento a partire dal 0% su modelli selezionati. Ecco tre auto 2026 a meno di $78 a settimana in leasing. Kona Essential, locazione a partire da $77 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Elantra Essential, leasing a partire da $78 a settimana per 60 mesi e anche qui zero anticipo. La Venue Essential, leasing a partire da soli $74 a settimana per 60 mesi e in più zero anticipo. Alcune condizioni si applicano. Dettagli in concessionaria. Approfittate delle eccezionali offerte di settembre. La Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, grande scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est, a l'Es di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
2: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
3: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458.
4: Berchicci, il tuo centro alimentare italiano. Qualità e convenienza. Per il piacere di fare la spesa, Berchicci, dove trovi i migliori prodotti italiani, sempre con la garanzia della massima freschezza. Non girare dappertutto. Vai da Berchicci, la più vasta scelta al miglior prezzo. Centro alimentare italiano Berchicci, 6205 Couture tra La Cordere e L'Angelier. Berchicci, ditelo agli amici. 325 2020.

0: nostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: cotolette di maiale di Sossate 2,99 la libra, cantaloupe 2,99, finocchio 99 centesimi, peperoni rossi 79 centesimi la libra, filetto di maiale fresco $3,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Toiture Unique, da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali, lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique, per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
3: Vigno Saint-Léonard vi aspetta al 5187 Jean Talon-Est per offrirvi una grande scelta di articoli, perché adesso potete anche fare il vostro vino da loro. Sì, da loro. Basta partire la fermentazione e poi tornate per imbottigliare il vostro vino. Vigno Saint-Léonard è distributore autorizzato di mosti mondiali. Vigno Saint-Léonard è al vostro servizio da oltre 30 anni. Al 5187 Jean Talon-Est. 514-728-6831.
4: Duratec è lo specialista antiruggine. La vostra auto è protetta con il metodo antiruggine Duratec. Prendete subito appuntamento 514 374 4430. Duratec 5040 Metropolitana.

0: volta il venerdì non diamo le partite perché gioca la nazionale.
1: Bravo, io contro il Belgio,
0: contro il Belgio. Maldini, sì. Maldini.
1: Mancini
0: ha diramato le convocazioni, insomma.
1: Ho capito, quindi
0: niente, Mancini ha diramato le convocazioni.
1: Si riparte dal Belgio. L'unica medicina, il
0: dice.
1: Bel gioco, no? Neanche,
0: neanche.
1: Il bel gioco. Non
0: tra l'altro è stasera,
1: alle 20.45 di Montre, alle 20.45 in Italia, a Roma.
0: Ci sono pochi biglietti, 39.000, che ieri ho visto un servizio e dicevano, il giornalista si è permesso di dire, non so se lavorerà ancora, che probabilmente la gente risente ancora del tradimento di Mancini.
1: Che bisogna... Adesso, se oggi diamo un 5-0 al Belgio, vedrai che domani Mancini diventa l'eroe, perché l'italiano medio è così. E comunque ricordo che la Nations League ha deciso un minuto di silenzio per Mazzola prima dell'Italia, della partita italiana.
0: Speriamo che lo rispettino in modo.
1: Penso che
0: a Roma l'hanno già.
1: Anche a Arona, voglio dire.
0: Anche ad Arona sulla Roma Maggiore se giocheranno.
1: Intanto ieri ci sono state delle partite già,
0: sì.
1: Adesso ti do i risultati, continua tu perché mi si è chiusa la pagina, ce l'avevo adesso aperta.
0: Come abbiamo detto ieri, sembrerebbe che Romano veramente sia al centro del progetto di Mancini, questo ragazzo che ha giocato fino all'anno scorso in Svizzera e di proprietà della Roma, che l'ha venduto al Cagliari, e si è saputo il perché. Perché la Roma aveva bisogno di plusvalenza per rientrare negli schemi della UEFA come budget.
1: Anche io avrei bisogno di plusvalenza, ma non me la dà nessuno.
0: lo so. E questo ha fatto sì che ha dovuto fare dei sacrifici, e questi sacrifici, uno di questi è stato appunto questo ragazzo, che l'avevano acquistato per 6 milioni, per 650.000.

0: quella lì.
1: E Caglia dice no.
2: Partite di ieri, dicevo, sì. Olanda-Germania 1-1. Devo dire che io ho visto proprio la fine, gli ultimi secondi, e ho visto il pareggio dell'Olanda. Ah. Un gol al volo
1: terrestre,
2: bellissimo. Quindi Olanda-Germania 1-1. La Serbia in casa ha perso.
1: Siamo contenti per l'Olanda,
2: Sì. La Serbia in casa ha perso contro la Grecia 2-1. La Norvegia ha battuto la Danimarca, un bel incontro nordico. 3-2. Portogallo ha battuto il Galles 1-0. L'Austria ha battuto Israele 3-1. Kosovo ha battuto l'Irlanda 1-0. Andorra ha perso in casa contro Malta, altri due bei posti, 2-1. E il Liechtenstein ha perso contro la Lituania in casa 2-0. Oggi, oltre a Italia-Belgio,
1: c'è il terreno del Liechtenstein è lì, no?
2: Eh?
1: Il terreno di gioco del Liechtenstein è tutto sul Liechtenstein o c'è una parte
2: hanno uno stadio che si smonta, lo montano solo per le partite. Posso andare avanti?
1: No, perché io l'ho visitato il Liechtenstein in autostrada. Bienvenuti al Liechtenstein.
2: Liechtenstein VD Orwell, lo so, l'ho visto anch'io. Per le partite di oggi, Italia-Belgio e Turchia-Francia, che sono le altre due squadre nel girone dell'Italia, tanti auguri. Poi c'è Georgia contro Nord Irlanda.
1: Quella famosissima canzone di Frank Sinatra. Georgia.
2: Ungheria-Ucraina, Polonia-Bosnia, Svezia-Romania, Armenia-Lettonia, Montenegro-Cipro. Poi ci sono altre partite, ve le do perché sono venerdì, quindi non farò in tempo a darvele. Scusa, sono sabato e non farò in tempo a darvele domani perché non sono in onda. Repubblica Ceca, Croazia, Inghilterra, Spagna, altra bella partita. Slovenia, Scozia, Macedonia del Nord, Svizzera, San Marino, Finlandia, Albania, Bielorussia, Far Öer e Kazakistan, Slovacchia, io sono convinto che tu guarderai quella lì, Slovacchia, Moldova, Bulgaria, Lussemburgo e Islanda, Estonia.
1: Beh, partite, va bene, senti, cambiamo sport, parliamo di vela, perché da oggi al 27 di settembre,
2: quindi fra due giorni,
1: da oggi, dal 25
2: fino al 27, che fra due giorni.
1: Il Golfo di Napoli ospiterà le prime regate della Vitton Cup.
2: Che fanno la Costa Amalfitana.
1: La Costa Amalfitana.
2: Come dicevi giustamente tu.
1: E Napoli si sta preparando a questo grandissimo evento e si sta rifacendo il look. Il lungomare è proprio... Ieri sera ho visto anche un servizio che parlava appunto di questo, approfittano di questa situazione anche per ridisegnare la circolazione sulle strade di Napoli. Ma comunque ho visto delle belle cose, stanno proprio rimettendo a nuovo Napoli per questa competizione. Sinner non giocherà ancora. Salterà anche Pechino.
2: Ma non era partito per Pechino.
1: Ma non sembra che... No, parte perché lontano, probabilmente giocherà il torneo dopo, ma Jannik non tornerà nemmeno a Pechino. Il numero uno del mondo ha pubblicato un video annunciando il forfait del torneo 500 che inizia mercoledì. Sono dispiaciuto nell'annunciare, ma il mio ginocchio non è ancora in condizioni ideali. Quindi
2: Io c'ho mal di schiena, sono venuto lo stesso stamattina.
1: Ho capito, però, non giochi a tennis. Un fulmine a Ciel Sereno. Perché io,
2: dove?
1: A Pechino, perché avevano pensato.
2: Bel tempo oggi, ho detto.
1: Sì, lo so. Ma è un modo di dire.
2: È un bobo.
1: M-O-D-O. Modo, ma è facile. Modo
2: sì,
1: di dire.
2: Però non l'hai pronunciato così comunque.
1: Niente, va bene.
2: Grazie.
1: No, va bene. È un peccato perché, insomma.
2: Allora, parliamo di questi campionati
1: di ciclismo.
2: Di ciclismo su strada mondiale, ricordo, perché c'è una bella medaglia per il Canada. Isabelle Holmgren ha vinto la medaglia d'argento ieri. Ed è una bella notizia perché adesso deve correre anche con la sorella gemella, quindi ci sono due sorelle gemelle che corrono, le Holmgren, che volevano offrire un podio al Canada e ci sono riuscite, almeno una delle due ieri ha conquistato la medaglia d'argento.

0: Ricordo ovviamente le importanti competizioni che si svolgono durante questo fine settimana, quindi verificate bene per i vostri spostamenti, perché sarà alquanto arduo circolare in automobile.
1: Niente, tornando un po' all'automobilismo, Antonelli qualifica già finita. Gli è uscita una gomma dal cerchione.
0: Non da masticare. Lo pensavo da masticare.
1: No, gli è proprio. C'è proprio una foto che mostra la ruota. Quindi? Ha finito le qualificazioni e non si è qualificato, almeno per il momento. Poi dopo vediamo. Perché,
0: Parlando invece di ciclismo, c'è una buona notizia per il Mont Saint-Anne, che nel 2032 accoglierà nuovamente i campionati ciclistici del mondo di bicicletta da montagna.
1: Mountain bike.
0: L'ho tradotto perché siamo la radio italiana.
1: Certo.
0: Non stavo a dire mountain bike championship, ho detto campionati
1: del mondo di bicicletta
0: da montagna.
1: Grazie. Un tuo ex giocatore della tua squadra gli hanno ritirato la patente fino al 2099.
0: Non è un
1: Icardi.
0: Capito? Non è un pilota di Formula 1, quindi va bene così, dov'è il problema?
1: No, vabbè.
0: Parte che la patente te la ritirerei anche a te, anche se giochi
1: perché?
0: A tennis.
1: Perché parcheggio benissimo io.
0: Mamma mia, ragazzi. In verticale parcheggi, voglio dire.
1: No, io quando c'è almeno 100-150 metri intorno, non ho difficoltà.
0: Ho capito, però non dovresti metterla a 100-150 metri dal marciapiede, di solito si mette un po' più vicino.
1: Non ho l'occhio su quella roba lì. Questo è un difetto che ho.
0: Non hai neanche gli occhiali su quella roba lì.
1: Io ammetto.
0: Ma gli occhiali non te lo dicono che parteci male. Dovrebbero comunicartene queste cose.
1: Io ammetto che
0: Ivan avvicina marciapiede. Vabbè, dai, facci ascoltare una bella canzone.
1: Chi?
0: Tu.
1: Vieni e abbraccio il sole.
0: E mon amour?
1: Dopo. No, perché mi sembrava più adatta come inizio, come seconda canzone. No, perché oggi è bello, dai.
0: Sì.

0: fun, ho un'idea.
1: Mosti Mondiali, la vostra prima scelta per qualità e garanzia. Non accettate le imitazioni e ricordate che se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiali, vuol dire che non lo è. Mosti Mondiali ha più di 40 varietà, disponibile presso Vigno Seglianar, 5187 Jean d'Aloest, 514-321-2146 e al Marché Genoa Piazza solo su ordinazione 514-271-0873. E da Mosti Mondiali, salute!
2: Sono Teresa, ho chiamato Joe Magri e venduto il mio duplex. Sono molto contenta. Ottimo servizio, chiamatelo anche voi.
3: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
4: Il cittadino canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
5: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
6: Fette di salmone canadese a 9,99 la libbra, spiedini di gamberi ideali per il barbecue a $1,99 l'uno, salsicce italiane assortite a 4,99 la libra, patate Yukon 10 libbre a 2,99, caffè espresso Borbone 50 capsule 19,99.
5: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

0: Lazio Supermarket RSLM, al marché au plus métropolitain, Celianar, offre alla comunità italiana le migliori uve e il mosto Lodi Gold e Caterina direttamente dalla California, ai migliori prezzi in città. Lazio Supermarket RSLM, al marché au plus métropolitain, 6245 Boulevard Métropolitain Est à Celianar.
1: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.
2: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Olive verdi super colossale, $59.99 la cassa. Filetto di salmone fresco, $12.99 la libra. Torte La Frenet, $10.99.
2: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

0: Lazio Supermarket RSLM al marché Opus Metropolitain Selianar offre alla comunità italiana le migliori uve e il mosto Lodi Gold e Caterina direttamente dalla California ai migliori prezzi in città. Lazio Supermarket RSLM al marché Opus Metropolitain 6245 Boulevard Metropolitain Est a Selianar.
1: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
2: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint-Léonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
3: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
4: Acciughe dalla Turchia, 2 libbre a 12,99, gamberi di fiumi già cotti 750 grammi a 12,99, pomodoro in dadi Aurora 398 ml a 99 centesimi, mozzarella Saputo fresca 190 grammi a 3,99.
3: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie, scoprite la differenza.
1: Dolce Sapore Patisserie, autentici sapori italiani, un incredibile assortimento di buonissime torte a vostro gusto e per tutte le occasioni. Da Dolce Sapore trovate anche panetteria, dolci, pasticceria e servizio catering per le vostre feste. Qualità e professionalità sono di prim'ordine. Pasticcerie Dolce Sapore a Rivière des Prairies sul Boulevard Perras, a Laval su René Lenec e anche a Mascouche su L'Esplanade.
5: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare. Sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori. Per il voto anticipato il 27 o 28 settembre, conto su di voi per andare a votare. Alla Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
6: Autorizzato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.
7: Nasceva il 25 settembre del 1932 uno dei più grandi, se non il più grande pianista di musica classica del Canada, Glenn Gould, che aveva iniziato a suonare il pianoforte a 3 anni. Immaginatevi un po', un talento veramente incredibile. Tra l'altro è stato interprete con il suo pianoforte nelle orchestre di Herbert von Karajan, Leonard Bernstein, Yehudi Menuhin, insomma tra i più grandi direttori d'orchestra del mondo intero.
8: No, scusa, adesso voglio dire una cosa. Lui ha iniziato il piano a 3 anni. Io suonavo già i campanelli a 3 anni, eh.
7: E su questa splendida battuta.
8: No, perché a un certo punto riconosciamo i talenti di tutti.
7: Ho capito.
8: Qua, eh.
7: Hai già fatto sala piena te col tuo campanello? No, e allora,
8: no, ho fatto girare le scatole a tutti quelli che glielo suonavano.
7: Ok, ho capito. Vabbè, comunque. Ha lasciato la scena definitivamente nel 1964 all'età di soli 32 anni. Per dedicarsi interamente a registrare in studio i suoi concerti. Ecco, via. Ahimè, è venuto a mancare il 4 ottobre del 1982 per una seve, un incidente vascolare cerebrale, che è una cosa che spesso non perdona, a meno che non siate capaci di identificare i sintomi. Ricordo sempre VIT, ok? Che è quello che dovreste ricordarvi per verificare se qualcuno sta avendo questo genere di patologia. Adesso ascoltiamo Glenn Gould, tra l'altro aveva registrato le variazioni di Goldberger di Bach, che è ancora considerato una delle migliori registrazioni di tale pezzo. Ascoltiamo Allegretto, lui è Glenn Gould.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: È stata un'ora di punta alquanto facile, come spesso accade il venerdì, e lo è tuttora, a parte le solite eccezioni. Tunnel Ponte Louis Politrafontaine direzione Boucherville solamente. La Met West, attenzione, incidente all'altezza di Rockland, quindi è più lenta da Saint-Michel fino a Decarie a quest'ora. Decarie Sud, Decarie Nord proprio vicino alla Metropolitaine. La Met Est anche vicino a Decarie. La 13, incidente all'altezza della 40 a quest'ora, e anzi è un incidente sulla 40 che ritarda la 13 che è anche lenta dalla 520 per la 20 che è intasata. Per il resto è scorrevole, prudenza e pazienza, e mi raccomando, verificate il sito montreal2026.org per i vostri spostamenti durante il fine settimana. Ricordo che le principali competizioni avranno luogo proprio questo fine settimana a Montreal per i campionati mondiali di ciclismo su strada.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: I capi regionali dell'Assemblea delle Prime Nazioni AFN si riuniranno insieme ai premier provinciali e al primo ministro Carney per un incontro straordinario previsto per la fine di ottobre, il 26 ottobre per essere precisi, nonostante le tensioni sui principali programmi infrastrutturali dei governi federale e provinciali. La capo nazionale dell'AFN, Cindy Woodhouse-Nepinak, e i suoi predecessori chiedono da anni che le Prime Nazioni siano rappresentate negli incontri tra il primo ministro e i premier provinciali. Queste richieste si sono intensificate l'anno scorso quando i governi federale e provinciali hanno iniziato a discutere le modalità per accelerare l'attuazione di importanti progetti infrastrutturali. La Woodhouse Nepinak ha sottolineato che questo incontro rappresenterà una prova fondamentale per la capacità del Canada di conciliare la crescita economica con i diritti delle prime nazioni. Tra gli argomenti che verranno discussi durante l'incontro figurano la governance politica a lungo termine, inclusi diritti e trattati, giurisdizione, assistenza sanitaria, forze dell'ordine e territorio, nonché partenariati economici e prosperità. La sala riunioni principale avrà 28 posti, uno per il primo ministro federale, uno per il capo nazionale della AFN, 13 per i capi di governo provinciali e territoriali e 13 per i rappresentanti delle prime nazioni. La maggior parte dei rappresentanti delle prime nazioni presenti nella sala riunioni principale saranno i capi regionali dell'Assemblea delle Prime Nazioni. Altri 44 leader delle prime nazioni sono stati invitati a partecipare, tra cui un rappresentante dei giovani e i rappresentanti dei trattati 6, 7 e 8. La sede della riunione non è ancora resa pubblica. La FN e il governo federale hanno solo indicato che si svolgerà a Ottawa. Il premier della Columbia Britannica, David Eby, che ha indetto le elezioni provinciali per il prossimo 24 ottobre, non sarà presente. L'Assemblea delle Prime Nazioni è un'organizzazione nazionale di rappresentanza che riceve le sue linee guida da 630 capi delle Prime Nazioni attraverso assemblee generali, annuali e straordinarie. Non è un'istituzione che detiene i diritti, ma rappresenta i capi che li detengono. Nel contesto delle polemiche relative ai costi del progetto del sistema informativo sanitario SIFA, il governo del Quebec potrà contare ora sulla consulenza dell'ex responsabile IT del governo provinciale. Il segretario del Consiglio del Tesoro ha infatti assegnato all'inizio di settembre un contratto di $49,300 a Catherine Degagné-Bellil per la sua attività di consulente esperta indipendente, contratto che è stato reso pubblico il 18 settembre scorso. Nel 2020 Catherine Degagné-Bellil ricopriva la carica di responsabile IT del governo del Quebec, ha lasciato l'incarico per lavorare presso Beneva. Il mandato consiste nel valutare la qualità, l'affidabilità e la completezza delle informazioni presentate al Comitato, nell'individuare i rischi e le problematiche emergenti e nel fornire consulenza al Presidente su questioni di governance e gestione relative ai progetti digitali su larga scala. La settimana scorsa un'inchiesta di Radio Canada ha rivelato che un rapporto del Ministero della Cibersicurezza e degli Affari Digitali, supportato da società di revisione contabile, aveva avvertito il governo del rischio di sforamenti di bilancio del progetto SIFA. Inizialmente previsto per un budget di 96 milioni di dollari, il progetto potrebbe, secondo quanto riportato, arrivare a costare fino a 1 miliardo di dollari. Il governo di Christine Frechette ha autorizzato quest'estate un altro nuovo budget di 329 milioni di dollari per SIFA, promettendo che avrebbe generato risparmi significativamente maggiori. Il progetto SIFA è stato tra l'altro assegnato a un'azienda americana, filiale di IBM, la LGS, che è la stessa azienda coinvolta nel caso Saak Click. Il comitato di supervisione del progetto si è riunito per la prima volta lunedì scorso. La Royal Canadian Mounted Police ha annunciato ieri l'arresto di un giovane di 24 anni di Quebec con l'accusa di terrorismo. La polizia sospetta che Luai Angud abbia tentato di fabbricare un'arma chimica per avvelenare i cittadini e che intendesse compiere almeno un attentato per del gruppo armato Stato Islamico. Secondo l'indagine condotta dall'Integrated National Security Enforcement Team, l'individuo avrebbe comunicato online con membri del gruppo terroristico e raccolto informazioni per fabbricare un'arma chimica destinata ad avvelenare i cittadini canadesi. Luai Angud è comparso ieri in tribunale a Quebec tramite videoconferenza da una stazione della RCMP. È accusato, tra le altre cose, di aver utilizzato o posseduto beni per scopi terroristici, di aver commesso un reato a beneficio di un gruppo terroristico, di aver partecipato ad un'attività terroristica e di aver portato un'arma per scopi pericolosi, reati presunti che sarebbero stati commessi a Quebec, Montreal, Laval, Boucherville, Longueuil e in altre località della provincia. La procura si è opposta al suo rilascio, comparirà nuovamente in tribunale il 28 settembre per l'udienza su cauzione. E infine, un uomo e una donna sono stati feriti a colpi d'arma da fuoco ieri sera nel quartiere di Rivière des Prairies, Pointe-aux-Trembles. La SPVM sta trattando l'episodio come un duplice tentato omicidio. L'evento ha avuto luogo all'incrocio della rue Jacques Rousseau nella zona nord-est di Montreal. Al loro arrivo gli agenti della SPVM hanno trovato un 18enne con ferite nella parte inferiore del corpo e una 23enne con ferite nella parte superiore. Entrambe le vittime sono state trasportate d'urgenza in ospedale. Al momento non si ritiene che le loro vite siano in pericolo. Sarebbero stati colpiti da un uomo che si è avvicinato armato e si è poi allontanato a bordo di un veicolo in direzione sconosciuta. Ieri si è registrato, ricordo, il 19esimo omicidio in città dall'inizio dell'anno. Si tratta di un omicidio per cui nessuno è stato per il momento arrestato, quello di Leila Ben Salem di 45 anni, che è morta nel suo appartamento nel centro città di Montreal. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: L'Iran ha proposto agli Stati Uniti una tregua di 7 giorni con l'obiettivo di cessare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz, lo ha annunciato il ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Sul fronte della crisi yemenita crescono i timori di un'ulteriore escalation. I capi di Stato Maggiore di Arabia Saudita, Turchia e Pakistan terranno una riunione militare urgente a Riyadh in seguito ai recenti attacchi dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran, estesi anche in territorio saudita. Al centro dell'incontro, scrive Al Jazeera, l'attuazione di un accordo di difesa reciproca. A Parigi la prima tappa del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Stamani all'Eliseo, nel suo discorso alle autorità politiche e religiose, ha lanciato un nuovo appello contro la corsa agli armamenti. Errata la convinzione che il possesso di armi nucleari costituisca una garanzia di sicurezza, ha scandito il pontefice esortando a non rassegnarsi alla prospettiva della guerra, considerandola inevitabile, ma promuovere senza sosta dialogo e diplomazia. In serata il Papa presiderà la veglia di preghiera allo Stade de France a Saint-Denis, attesi 80.000 giovani. Blitz in tutta Italia con perquisizioni di Digos e Ross nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusate di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Alcuni di loro partecipavano al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo, altri al gruppo Fronte Fascista Italiano. Oltre a diffondere post contro ebrei, omosessuali e persone di colore, facevano circolare manifesti e contenuti che esaltavano Hitler. Tra gli oggetti sequestrati, armi bianche, coltelli, vessilli e oggetti che richiamano la simbologia nazista. Gli indagati, che sostenevano anche il gruppo suprematista The Base, fornivano manuali di autoaddestramento e tecniche per entrare in azione anche con la costruzione di ordigni. In giochi online simulavano di uccidere persone di minoranze etniche. Si indaga per omicidio a Torino dopo il ritrovamento in un appartamento di un cadavere fatto a pezzi e nascosto in grossi sacchi neri all'interno di un bagno, accanto ai resti rinvenuti dei coltelli. A permettere il ritrovamento la telefonata al 112 di una donna che ha denunciato il figlio ventenne sostenendo che avesse fatto male ad una persona. Il giovane ascoltato con un altro coetaneo ha indicato dove si trovava il corpo. La vittima è in via di identificazione e la polizia, oltre ai due giovani, sta ascoltando una serie di altre persone per ricostruire l'accaduto.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale sempre $1.61, così come la valuta statunitense che è ancora scambiata questa mattina a $1.41.
4: Previsioni del tempo.
2: Una splendida giornata, direi quasi estiva. Via, abbiamo 12 gradi percepiti a 11 col sole, sole che rimarrà con noi tutta la giornata. Attenzione, massima prevista nel pomeriggio 24, umidex 25. Sì signore, avete ben sentito. Nella notte scendiamo a 11 percepito a 9, fine settimana decente, via. Cielo più nuvoloso, 21 domani e 19 domenica, 30% le possibilità di qualche goccia di pioggia per entrambe le giornate. I prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono alle 13, poi alle 16 e poi alle 17 direttamente dall'Italia.

Il mercatino che segue vi è offerto con gli omaggi degli Intermarché La Goria. Oltre 30 anni di tradizione familiare. Scegliete gli Intermarché La Goria. Qualità, servizio e ottimi prezzi. A Rivière de Prairie, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.

0: Comunque le nostre linee sono aperte, 514 790 0251. Se ci state seguendo su internet ci ascolterete bene, se ci state ascoltando con una radio normale rischia di essere molto disturbata la linea. Questa mattina abbiamo dei problemi di antenna che stanno riparando, quindi ovviamente le vostre telefonate sono ben accolte comunque, perché come dicevo su internet possono essere comunque ben diffuse. Quindi vi aspettiamo al 514 790 0251, ricordandovi che le regole sono sempre le stesse: non accettiamo nulla nel settore delle armi, richieste e offerte di lavoro, immobiliare e trasporto a motore. Per il resto la vostra fantasia è il nostro limite. Accogliamo la telefonata numero 1. Mercatino, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi dica.
1: Io cerco per una famiglia in bisogno un frigorifero e un cuciniere, una stufa per cucinare.
0: Sì. Il altro?
1: Niente, solo questi due, però è da tempo che aspetto, ma nessuno mi ha dato una risposta.
0: Il telefono?
1: 514 721 9315.
0: Nome?
1: Gina.
0: Gina, grazie, buon fine settimana.
1: Grazie, grazie tantissimo.
0: Arrivederci.
1: Pace.
0: Allora, si cerca per una famiglia bisognosa un frigorifero e una cucina, ovviamente gratuitamente. Frigorifero e cucina, se volete sbarazzarmene che funzionino, potete contattare Gina 514 721 9315. Telefonata 1, si va con la 2. Mercatino, buongiorno.
2: Buongiorno Silvio, buongiorno. Come stai?
0: Bene, grazie. E lei?
2: Bene, grazie. Io ho una setta di golf.
0: Sì.
2: Anche con le scarpe numero 8.
0: Okay.
2: È nuovo, il fodero è nuovissimo, i okay. bastoni si adattano come
0: bello.
2: Quelli che cominciano è buono, buonissimo.
0: Prezzo?
2: Il prezzo $80, quando vengono a vederlo se gli piace lo prendono, se no.
0: Va bene. Altro?
2: È tutto Silvio, grazie.
0: Il
2: mio numero è sì. 322-6676.
0: 6676?
2: Sì.
0: Il suo nome?
2: Lina.
0: Grazie Lina, buon fine settimana.
2: Pure a voi, grazie mille.
0: Arrivederci.
2: Ciao.
0: Allora, set di golf con anche calzature taglia 8 a $80 per tutto. Lina, 322-6676, telefonata 2, ci fermiamo.
3: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equip vi aspettano.
4: Ciao, sono Bruno, ho venduto la mia casa e ho chiamato Joe Magri, sono stato contento, chiamatelo anche voi.
5: Sono Joe Magri della Remax Excellence, se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta, chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505, la mia esperienza è al vostro servizio, estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505.
6: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grandi promozioni di settembre. Dall'Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent. Al 3303 della Côte d'Elias.

0: Ritorniamo subito al telefono, telefonata numero 3 in arrivo. Mercatino, buongiorno.
1: Sì, buongiorno Silvio.
0: Buongiorno a lei, mi dica.
1: C'ho un tempo per una macchina.
0: Ok.
1: Le dimensioni sono 18x11.
0: A tempo 18x11 per un'auto.
1: Prezzo? È tutto per il momento.
0: Il prezzo?
1: Il prezzo è 350. È buonissimo, è semi nuovo, è nuovo.
0: Ok, il telefono?
1: 514.
0: Sì.
1: 727-7138.
0: E il suo nome?
1: Mario.
0: Mario, buon fine settimana.
1: Grazie Silvio, buongiorno.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Allora, abbiamo un tempo praticamente nuovo, 18x11, quindi è utile per un'automobile solamente, $350 per tutto, è in ottimo stato. Mario, telefonata 3-727-71-38, si va con la 4. Mercatino, buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, mi dica.
2: Ho una camera da letto che mi sta a vendere. Lavoro SSS, un frigorifero, una stufa, un caucciù e un diable.
0: Aspetti, lavatrice, asciugatrice, frigorifero e cucina.
2: Sì.
0: Poi mi ha detto un?
2: Un caucciù.
0: Un caucciù.
2: Tutto senza discutere. Il telefono è 438
0: sì.
2: 969 6790. Tony.
0: Tony, non ho capito il caucciù.
2: Il calcio qui è tutto a discutere.
0: Ok, va bene, buon fine settimana Tony.
2: Grazie.
0: Arrivederci.
2: Ciao.
0: Dunque, abbiamo una camera da letto king size, lavatrice, asciugatrice, frigorifero e cucina e un caucciù da vendere. 438-969-6790, risponde Tony, telefonata 4, ci fermiamo.
3: Produrre un buon vino ci vuole un buon mosto, ci vuole Mosti Mondiale. Mosti freschi prodotti con le migliori uve del mondo. Non chiedete un mosto qualsiasi, chiedete Mosti Mondiale. Disponibile presso Marché General Piazza solo su ordinazione 514 271 0873 e da Vigne Saint-Léonard al 5187 Jean Talon Est 514 321 2146 e da Mosti Mondiale salute!
4: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3.98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
3: Intermarché Lagoria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
5: Mele gialle del Quebec, $1.49 da libra. Cosce di pollo, $1.79 da libra. Provolone forte, affettato, $11.99 da libra. Pasta prime luci, 500 grammi, 2 per $3.
3: Intermarché Lagoria, una storia di sapori e tradizione familiare.
5: Uva verde, $1.99 da libra. Formaggio Bel Paese Galbani, $2.99. Cosce di pollo, $2.62 da libra. Ceci e cannellini bianchi, Gigi, 2 per $3.
3: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e L'Angelier.

0: 25 settembre, Mercatino, buongiorno.
1: Buongiorno Silvio.
0: Buongiorno a lei, mi dica.
1: C'ho una ventina in bottiglione di 18 litri a vendere a $5 l'uno.
0: Ok.
1: E poi c'ho una carriola per la costruzione, quelle che usano i contrattori.
0: Sì.
1: Poi c'ho parecchi drill da vendere. Voglio pulire tutto, che deve cambiare casa.
0: Va bene.
1: Va bene.
0: I prezzi? A parte i bottiglioni?
1: Quando vengono qua, ci mettiamo d'accordo.
0: Va bene. Telefono?
1: Telefono, 514.
0: Sì.
1: 352, sì. 1301.
0: E il suo nome?
1: Giovanni.
0: Giovanni, buon fine settimana.
1: Pure voi.
0: Ciao.
1: Silvio, ciao.
0: Allora, abbiamo dei bottiglioni, una ventina di bottiglioni da vendere di 18 litri a $5 l'uno, poi una carriola e dei trapani di varie dimensioni, tutto venduto da Giovanni, telefonata 5, prezzi trattabili al 352 1301, si va con la 6, no, ci fermiamo.

0: 1,39. Cosce di pollo, $2,62 la libbra. Ceci e cannellini bianchi, Gigi, 2 per $3.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Langelier. Quebec, porte e finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Viau e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Mele gialle del Quebec, $1.49 da libra. Cosce di pollo, $1.79 da libra. Provolone forte, affettato, $11.99 da libra. Pasta prime luci, 500 grammi, 2.

0: 2 per 3 dollari.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
0: Uva verde, $1.99 la libra. Formaggio Bel Paese Galbani, $2.99. Cosce di pollo, $2.62 la libra. Ceci e cannellini bianchi, Gigi, 2 per 3 dollari.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier. Aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
2: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint-Léonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
3: L'autunno è arrivato, mettete via i sandali e andate da Chaussures Larry. Da Chaussures Larry troverete una grande scelta di scarpe autunnali, comode e calde, per uomo, donna e bambino. Oltre un'ampia selezione di scarpe ortopediche e pantofole. Tante scarpe eleganti e accessori per tutte le vostre occasioni. Da Chaussures Larry troverete sicuramente le scarpe che cercate. Chaussures Larry dal 1965, 3090 Legendre Est a Saint-Michel, aperto da lunedì al sabato.

0: 25 settembre, Mercatino, buongiorno.
1: Sì, buongiorno Silvio.
0: Buongiorno a lei, mi dica.
1: Come si va?
0: Bene, grazie. A lei?
1: Non c'è male.
0: Mi dica.
1: Io avrei due grandi barili per mettere l'uva dentro, per farla fermentare.
0: Sì.
1: Con rubinetti, tutti e due.
0: Perfetto.
1: Sosta è un regalo. Chi lo vuole mi chiama e se li viene a prendere.
0: Grazie.
1: È un regalo.
0: Perfetto. Il telefono?
1: 514.
0: Sì.
1: 971.
0: Sì.
1: 9574. Carlo.
0: Grazie Carlo, buon fine settimana.
1: Pure a me.
0: Ciao. Abbiamo due grandi barili per fermentare l'uva con tanto di rubinetto, entrambi in regalo, signore e signori. Dovete contattare Carlo al 971-9578. Ricordo che quando non ne specifico un altro è sottinteso il prefisso 514. Andiamo con la sosta.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Mele gialle del Quebec, $1.49 la libra. Cosce di pollo, $1.79 la libra. Provolone forte, affettato, $11.99 la libra. Pasta prime luci, 500 grammi, 2 per 3 dollari.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Uva verde, $1.99 la libra. Formaggio Bel Paese Galbani, $2.99. Cosce di pollo, $2.62 la libra. Ceci e cannellini bianchi, Gigi, 2 per 3 dollari.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Langelier.

0: Per la vendemmia 2026, Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti mondiale fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Saint-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873.
1: Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, la vostra candidata liberale di Jamas Vigé a Selona. Come sempre conto sopra il vostro appoggio per continuare a lavorare per voi, per aiutare i nostri anziani, per aiutare le famiglie a combattere l'inflazione, sviluppare l'economia e benessere di Selona. Il 27 e 28 settembre è il voto d'anticipo. Andate a votare. Votate Filomena Rotiroti.
2: Questo messaggio è autorizzato e pagato dall'agente ufficiale Lucia Spiridigliozzi.
0: Ritorniamo al nostro mercatino. Mercatino, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Mi dica.
3: Io ho sempre quel famoso barbecue che l'agenda hanno chiamato due, hanno dato appuntamento e non mai si sono presentati, quindi non si fanno questi scherzi.
0: Ok.
3: Non è giusto, insomma.
0: Va bene.
3: C'ho questo barbecue Master Chef, è abbastanza grande, e c'ho anche un barile mai usato col coperchio ermetico che si può chiudere, sigillato.
0: Okay.
3: E anche l'imbuto mai usato e quello, la corda per travasare, una scala d'alluminio di 7 piedi, tutto prezzo ragionevole.
0: Ok. Il telefono?
3: 514
0: sì.
3: 322 5235
0: 322 5235. E il suo nome?
3: Maria.
0: Buon fine settimana, Maria.
3: Grazie, altrettanto.
0: Arrivederci. Allora, abbiamo un barbecue Master Chef abbastanza grande e poi un barile sigillato con il coperchio e un tubo per travasare anche il vino, una scala d'alluminio di 7 piedi, prezzi trattabili con Maria, telefonata 7 322 5235. Ci fermiamo.

0: Ritorniamo subito al nostro mercatino. Mercatino, buongiorno.
1: Buongiorno Silvio.
0: Mi dica.
1: C'ho uno sveriglio a mano chiamato Grandore, come non lo so, non ho quella a dischi.
0: Un giradischi?
1: A dischi. Un sveriglio per svegliare metallo.
0: Una smerigliatrice, ok. Per metallo?
1: Sì.
0: Ok.
1: Industriale. $100.
0: Ok. Altro?
1: È tutto.
0: Telefono
1: 256 7346. Pasquale.
0: Perfetto, Pasquale, buon fine settimana.
1: Altrettanto, grazie.
0: Arrivederci. Allora, abbiamo una smerigliatrice per metallo industriale venduta a $100 da Pasquale. Telefonata 8 256 7346. Ci fermiamo.

0: buongiorno, andiamo al nostro mercatino. Mercatino, buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
1: Avevo uno spazzaneve a vendere.
0: Sì.
1: È la marca Arians a gas.
0: Oui.
1: 624E, 6 horsepower.
0: Sì.
1: HP.
0: Sì.
1: Con una pala davanti di 24
0: sì.
1: centimetri.
0: No, è 24 pollici.
1: Pollici, scusa.
0: No, lo so, perché quando quando dice 624, il 6 sono i cavalli e 24 è la larghezza.
1: Boh, non sono troppo accorrente.
0: No, ma io la uso per questo, lo so.
1: Allora, il prezzo è $250 trattabile in buone condizioni. Chiamare a Tony.
0: Tony.
1: 514-881-0972.
0: Perfetto, grazie, buon fine settimana.
1: Grazie a lei.
0: Arrivederci. Spazzaneve Arians di 6 cavalli motori e 24 pollici la pala, 250 trattabili, con Tony, telefonata 9 881 0972. Si va con la sosta.

0: Bambina. Il mercatino è stato offerto con gli omaggi degli Intermarché La Goria, oltre 30 anni di tradizione familiare. Scegliete gli Intermarché La Goria, qualità, servizio e ottimi prezzi. A Riverde Prairie, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.
1: Caro Silvio, ti saluto, ti ringrazio, ma soprattutto buon weekend, ciao a tutti e buon campionato del mondo a tutti.
2: Grazie Ivan Estelli per la parte tecnica della selezione musicale, grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito, nonché fedele ascolto, anche se un po' disturbato oggi. Ricordo che...
3: Ricomincio. Grazie Ivan Restelli per la parte tecnica, la selezione musicale, grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito, nonché fedele ascolto, anche se un po' disturbato questa mattina. Ricordo che la programmazione continua alle 15, la magnifica Vittoria Zolfini con il buon pomeriggio per quanto mi concerne, e se tutto va bene invece l'appuntamento è previsto per lunedì mattina, stessa ora, stesso canale, stesso Silvio, uno splendido fine settimana a tutti voi, ciao ciao.
4: Ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire, ti soffia sul cuore.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Rondelle di calamari impanati, una libra, 5,99. Tagliatelle all'uovo Aurora, due pacchi per 5 dollari. Olio misto, Bellaggio, un litro a 3,99. Cotolette di vitello da grano, 18,99 la libra. Patate Yukon, 10 libbre a 2,99.
0: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 87-85 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: Taccuino sociale.
1: Il CESDA e la Casa d'Italia avvisano che anche quest'anno sono iniziate le iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana per bambini e ragazzi dalla scuola materna fino al quinto anno della scuola secondaria, ogni sabato mattina presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni chiamate il 514 924 3122. 514 924 3122.
2: Il Centro di Cultura Veneta organizza un incontro con il professore Pietro Lucca domenica 27 settembre alle ore 14 presso la Casa del Veneto, situata al 7995 Rue Blaise Pascal. Il professore terrà una conferenza dal titolo L'antico Veneto e Venezia misconosciuta. Al termine seguirà un rinfresco. Per ulteriori informazioni chiamate ad Ettore Marcon al 514 852 42 35. Il Comitato di San Michele Arcangelo di Rippa Bottoni, Campobasso, invita tutti i ripesi insieme alla comunità italiana di Montreal all'annuale messa in onore di San Michele Arcangelo, domenica 27 settembre alle ore 10, presso la chiesa Madonna di Pompei al 2875 Sove Est. Per ulteriori informazioni chiamate Giovanna Casacalenda al 514 887 34 21. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514 323 90 92 323 90 92. I posti sono limitati. Grande bazar autunnale della parrocchia Madonna di Pompei si terrà nel fine settimana del 3 e 4 ottobre alle ore 9 fino alle 16. Potete ancora portare vestiti puliti ed oggetti vari. L'aiuto di volontari sarà molto apprezzato. Festa annuale della Federazione Siciliana del Quebec, domenica 4 ottobre a partire dalle ore 12.30 presso la sala di ricevimento La Renaissance, al 7550 Boulevard Henri Bourassa Est. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e prenotazioni dei biglietti chiamate la signora Silvia al 514 325 1802. Dancing Among the Stars, un gala raccolta fondi per la ricerca sulle malattie del cancro al seno, è organizzato per sabato 17 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna. Tanta musica, ballo, una cucina squisita, tanti regali e

0: buon divertimento.
1: Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazar nella parrocchia Notre-Dame de la Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514-817-8824.
2: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
1: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
2: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514 271 0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di deraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514 271 0873.
3: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.

0: guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3,98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
1: Un buon bicchiere di vino è la nostra tradizione. Mosti Mondiale, l'unica ditta che vi garantisce alta qualità. Non fatevi ingannare, se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiale, vuol dire che non lo è. I secchi possono essere uguali, è quello che c'è dentro che conta. Mosti Mondiale, al Marché General Piazza, solo su ordinazione 271-0873 e da Vigne Saint-Léonard, 5187 Jean-Tanon Est, 728-6831. E da Mosti Mondiale, salute!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: cincinna.
1: Donk. Siamo giunti al 268esimo giorno della 39esima settimana con la luna gibbosa crescente illuminata al 97,2%.
2: Esatto. Dopo una lunga trattativa con il sovrano Guglielmo II d'Inghilterra, il monaco benedettino Anselmo d'Aosta, che ha provato in ogni modo a rifiutarla, accetterà la carica di arcivescovo, si insedia a Canterbury, ottiene subito le terre, erano state confiscate all'arcivescovo in attesa della consacrazione che avverrà in dicembre. Ovviamente gli ha detto: se le vuoi indietro accetti, se no ciao a te.
1: Benissimo. Nel 1890, grazie all'opera del naturalista e scrittore John Muir, negli Stati Uniti viene istituita l'area naturale protetta del Parco Nazionale Yosemite. Nello stesso giorno il Congresso statunitense approva la creazione di un altro parco naturale, il Sequoia, in California, 136 anni fa.
2: Un grave incendio nel 1898 distrugge il teatro L'Avezzo in via Lara a Rovigo. Era stato inaugurato nel 1852 da Giuseppe L'Avezzo sul terreno dove fino all'anno prima sorgeva il teatro Campaniella.
1: Nel 1926 l'azienda automobilistica statunitense Ford, per voce del suo fondatore Henry Ford, annuncia che i turni lavorativi saranno organizzati in 8 ore quotidiane per 5 giorni, per un totale di 40 ore lavorative settimanali, un secolo fa.
2: Ma non è netto quella del 1906, perché nel 1906, interessante questo, nel porto di Bilbao, alla presenza del re di Spagna Alfonso XIII, l'inventore Leonardo Torres Quevedo guida una barca da riva utilizzando il telechino di sua invenzione, praticamente il telecomando, lo guidava col telecomando nel 1906, non nel 1980. Questo qua era avanti, col coso.
1: Nel 1950 le Nazioni Unite prendono il controllo di Seul, capitale della Corea del Sud, caduta nelle mani della Corea del Nord 3 mesi fa.
2: Inaugurato nel 1956, il primo cavo sottomarino transatlantico per telefonia collega la Scozia al Canada. L'intero progetto ha richiesto 3 anni di lavoro e un investimento di 120 milioni di sterline per chiamarsi a telefono.
1: Nel 1972 referendum, e questa volta i cittadini norvegesi bocciano l'adesione del proprio paese alla CEE, Comunità Economica Europea, 53,5% contrari a fronte del 46,5% di favorevoli.
2: Dopo 59 giorni nello spazio, a mare nell'Oceano Pacifico, il laboratorio spaziale statunitense Skylab 3 con i suoi 3 uomini di equipaggio Alan Bean, Owen Garriott e Jack Lausma.
1: Tra l'altro leggevo ieri, perché c'è il nuovo astronauta canadese che sta per andare nella stazione spaziale internazionale, che la stazione spaziale internazionale anche lei è alla fine della sua vita, pratica.
2: Stanno valutando di abbandonarla.
1: Dovrà essere abbandonata fra poco, credo.
2: E dove la mettono?
1: Guarda, io ho detto che avevo un po' di posti in cantina, però adesso vediamo.
2: Perché è grossina quella lì,
1: Se al mercatino tutti quelli che vogliono vendere il torchio e le damigiane fanno posto, poi possiamo dividercela un po' tra di noi italiani, dai. Siamo sempre generosi, no?
2: Poi c'è l'aeroporto di Dorval, che lì a far niente.
1: Non si chiama Dorval.
2: L'aeroporto di... Non mi ricordo, c'ho un lapsus mentale.
1: Lapsus.
2: Come si chiama? Avanti.
1: Montreal Air, Pierre Elliott Trudeau.
2: No, Pierre Elliott Trudeau, quello che hanno abbandonato.
1: Quello è Mirabè, non è?
2: È Mirabè, scusatemi, posso sbagliare?
1: No, è quando la becchi giusta che ci siamo sorpresi, caro Ivo. Nel 1976. L'annuncio pubblicato tra l'altro sul giornale a Mount Temple da Larry Mullen riscuote l'interesse di un sedicenne Bono, David Eddie Evans e Adam Clayton, che rispondono alla richiesta di formare una band rock, signori e signori. Il gruppo diventerà
2: E voilà.
1: U2.
2: E voilà.
1: 50 anni fa nascono i U2.
2: Mamma mia, 50. Lo so bene. Questi qua, Bono cos'ha adesso? 70 allora. Sì, minimo.
1: Perché io
2: adesso mi stai dicendo che hai suonato negli U2.
1: Posso finire la frase? Anche io sono entrato in Edwin and the Bedouins grazie a un annuncio pubblicato su Mirror e su Voir, che tu forse non ricordi, ma erano dei giornali gratuiti dedicati alla cultura.
2: Questo è il livello.
1: Dedicati alla cultura, la tua ignoranza non ha limiti, perché erano i giornali più gettonati all'epoca, gratuiti, li distribuivano nel metro come metro. Esatto, uno in francese si chiamava Voir, l'altro in inglese si chiamava Mirror. E io avevo messo un annuncio, percussionista interessata a giugno. Edwin mi aveva telefonato. Vabbè, andiamo avanti.
2: Oh, mamma mia.
1: Ma andiamo avanti.
2: Ho capito, un attimo, eh.
1: Cioè, voglio dire.
2: L'etichetta EMI pubblica. Questo qua, di questo sito qua, deve essere amante di Battiato, perché ogni album lo mette lui.
1: Beh, no, la voce del padrone non è una, c'è dentro Bandiera Bianca, Cucuru Cucù, Centro di Gravità Permanente, milioni di copie vendute e pronti via, 45 anni fa.
2: Ascolteremo Cucuru Cucù, Paloma, perché mettiamo sempre Centro di Gravità Permanente, oggi mettiamo Cucuru Cucù.
1: Vuoi che ti faccia la lista delle canzoni che metti sempre? Perché
2: vai avanti, cos'è successo? Avanti!
1: Nel 1993. Ma questo era ieri.
2: Infatti. Lasciamo adesso stare. Io l'avevo già letta, ma.
1: Forse il fuso orario.
2: Il fuso orario, anche a me è venuto in mente del fuso orario.
1: Vabbè, allora andiamo con il 1998, quando viene presentato negli Stati Uniti un farmaco in grado di battere il virus dell'influenza.
2: Voilà.
1: Si chiama GS4104.
2: Beh, certo.
1: Che è anche la targa del camioncino che lo trasportava. Si tratta di un, come tu ben sai, inibitore della neuraminidasi, che è un enzima
2: nella
1: maggior parte dei virus dell'influenza utilizzato dal patogeno per infettare il tratto respiratorio.
2: Va bene.
1: 28 anni fa.
2: Senti, una coincidenza incredibile. Mazzesco, perché
1: c'ho già la pelle d'oca.
2: No, è tragico come coincidenza.
1: Allora, no,
2: Telepiù viene acquistata dalla New Corporation di Rupert Murdoch. E farà parte del gruppo della piattaforma satellitare Sky. Oggi, ahimè, è venuta a mancare la giornalista televisiva sportiva di tennis Elena Pero, che lavorava a Telepiù ed è passata anche lei al gruppo Sky. Una coincidenza un po'
1: macabra, almeno. Va bene. Nel 2005, terzo nel Gran Premio del Brasile, Fernando Alonso conquista il titolo mondiale di Formula 1 di automobilista, diventando in questo giorno 21 anni fa, a 24 anni, il più giovane pilota a vincere il titolo.
2: E quest'anno
1: potrà essere
2: battuto alla grande, però forse
1: dobbiamo aspettare ancora.
2: È terzo o quarto,
1: ancora qualche gran premio.
2: Senti, tu conosci Anna De Toni?
1: Ma
2: esatto, perché nel 2010
1: mi fai delle domande, caro Ivan.
2: 28 anni.
1: Stavo per avere anche un'avventura con Anna.
2: Ma stai zitto, ne potrebbe essere tuo, neanche figlio, nipote. Anna De Toni, ventottenne, sì, di Marano Vicentino, debutta come prima donna italiana ad arbitrare il calcio professionistico maschile.
1: Uè.
2: Allo stadio Druso di Bolzano dirige la partita tra Sud Tirol e Lecco di Serie C2.
1: Chi ha vinto?
2: Vabbè,
1: ma come non...
2: Non ho seguito la partita.
1: Tu sei abbonato a Sud Tirol. Adesso mi stai dicendo che non sai che fai.
2: A Tele Sud Tirol mi sono abbonato.
1: Io non ho capito.
2: Chissà se arbitra ancora.
1: Nel 2018 l'azienda di moda che fa capo allo stilista statunitense Michael Kors acquisisce il marchio italiano Versace.
2: Michael Kors.
1: Fondata nel 1978 da Gianni Versace. L'operazione è valutata finanziariamente in 2,1 miliardi di dollari.
2: Miliardi, non milioni, miliardi. Mamma mia.
1: Vabbè.
2: Vabbè,
1: so. 2022 leggila tu,
2: gli
1: che
2: italiani,
1: sei un esperto di politica.
2: Gli italiani sono chiamati alle urne per rinnovare le assemblee di Camera e Senato dopo le dimissioni del 21 luglio da parte del governo tecnico guidato da Mario Draghi. Si vota dalle 7 alle 23 con rallentamenti dovuti al nuovo tagliando antifrode delle schede che ne garantisce l'autenticità fino al momento in cui stesse vengono inserite nell'urna. Perché me l'hai fatta legge sta
1: 1839, 58 patrioti vengono condannati all'esilio, devono lasciare il Quebec a destinazione dell'Australia, che all'epoca era il continente prigione dei britannici praticamente, a bordo della fregata inglese Buffalo comandata dal capitano Wood. Ricordo che i patrioti sono i canadiens français che si sono rivoltati contro l'autorità britannica nei periodi che sono stati definiti appunto i periodi della rébellion. 1837-1838. Nel 1927 William Lyon Mackenzie King presta giuramento come primo ministro del Canada e sostituisce Meighen. Sarà al posto di primo ministro fino al 7 agosto del 1930. Nel 1934 viene inaugurato il Collège Charles Garnier a Quebec. Nel 1951, put que désirez-vous? Ehi, la conosci? Put que désirez-vous? Put senti bere barbecue, boh. Apre,
2: ho capito, io vado al barbecue.
1: Apre in questo giorno la prima rotisserie Saint-Hubert. Nel voilà. 1951, signor,
2: ne ha fatto di strada questi polli.
1: Ne ha fatto, sì. René Leger e la moglie che l'hanno inaugurata. Tra l'altro, già all'epoca, sto parlando del 1951, consegnavano il pollo a domicilio.
2: E quelli non, che hanno, non... sono quelli che hanno il pollo sulla macchina, no?
1: Certo.
2: La luce.
1: Sì, volevano metterci una mucca, poi hanno detto, visto che non facciamo carne, mettiamoci su un pollo.
2: Adesso io sei entrato in un argomento
1: anche
2: un po'
1: perché
2: difficile.
1: È più leggero il pollo da mettere tetto, ci metti una mucca e ti sfascia la
2: maglia. Allora, io ho letto uno che ha fatto una constatazione molto semplice. No, ma te la dico in privato, non posso.
1: Meno male. Nel 1960 viene formato il Parti Civique.
2: Oui.
1: Quello che è guidato da un certo Jean Drapeau, che diventerà poi sindaco per anni e anni e anni.
2: Ma cosa dico anni?
1: Ma di più. 1967 Pierre Bourgault lascia la direzione del RIN, RINS, il Rassemblement de l'Indépendance du Québec. Nel 1968 Daniel Johnson inaugura un'altra mega centrale, la Manic 5, Manicouagan 5 si chiama, un'altra diga pazzesca. Nel 1976 ultima partita degli Expos de Montréal, ma attenzione, ultima partita al Parc Jarry, perché poi si trasferiranno al Parco Olimpico fino a quando poi si trasferiranno in un altro mondo. Nel 1979 chiude un giornale che era un quotidiano anglofono, l'altro quotidiano anglofono che c'era, la Montreal Gazette, che c'è tuttora, e c'era anche il Montreal Star. Che
2: però lo sapevo, il Montreal Star non lo sapevo.
1: E chiude nel 1979, tra l'altro era stato pubblicato nel 1989, quindi 1869, quindi anche... un giornale che
2: il XVIII secolo
1: antico, voilà. 1989 sempre Robert Bourassa è riportato al potere con i suoi liberali, 92 seggi contro 29 per il Parti Québécois diretto da Jacques Parizeau. Nel 1997 una curiosità per te, un veicolo terrestre supera il muro del suono, velocità di 1149 km orari.
2: Su un gran largo salato, probabilmente.
1: Beh, sul deserto. Comunque è una roba, cioè non è un veicolo.
2: È un missile.
1: Beh, è un aereo da terra. C'è dei jet. Vabbè, la foto è impressionante. Nel 1997 una certa compagnia Intra-West compra Mont-Tremblant.
2: Ah oui. Ah ouais. Tanto. Quattro case, è andato su, gli fa, ciao, queste quattro case messe insieme su questa
1: scarpa. Poi mia moglie gli piace sciare, dai.
2: E poi, onestamente, è una scarpata della ferrovia.
1: Sì, te volevo adesso vedere queste cose. Nel 2007, altra curiosità, tre contorsionisti del Cirque du Soleil stabiliscono un nuovo record, solo fanno parte del gruppo CUSA.
2: scusa,
1: che è il più recente spettacolo a Turni di Re, e stabiliscono un record perché fanno una loro prestazione all'interno della Torre CN, ma il più alto possibile. È la prestazione di contorsionismo più elevata mai registrata. 342 metri di altitudine hanno cominciato ad annodarsi tra di loro.
2: Ma comunque guarda che i contorsionisti devi cominciare da ragazzino, eh?
1: Ma va, volevo cominciare domani, io penso a te.
2: Adesso, avresti dei
1: adesso
2: problemi...
1: annullo il mio corso, annullo.
2: avresti dei problemi di, si dice, deambulazione.
1: No, no, io... problemi a tirarmi su dal letto la mattina.
2: Io sulla nave avevo un ragazzo di 25 anni che si infilava in un cubo di vetro, un cubo di vetro che, Silvio, neanche in ginocchio entravamo noi. No, è incredibile. Vabbè, comunque.
1: Va bene, io ho finito.
2: Benissimo. Il riso fa buon sangue. Ridere fa buon sangue, non il riso inteso come alimento. Quindi bisogna ridere per essere felice. Volevo dire una cosa bella, no, me l'hai interrotta.
1: Ma io te l'ho interrotta.
2: Ah, sì, no, ma...
1: sei lungo. Per la vendemmia 2026, Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti Mosti Mondiale Fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Saint-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873. 73.

0: credo problema sia in lei, non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.

0: La clinica dentale Beidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
1: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
2: Da qui mi piace calcolare le distanze. Da qui proiettarmi nello spazio siderale. Da qui, da qui.

0: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare. Sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori. Per il voto anticipato il 27 o 28 settembre. Conto su di voi per andare a votare. Alla Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
1: Autorizzato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.
2: Con Mosti Mondiale tutto è facile, basta una telefonata e il mosto te lo portano a casa, pronto da fermentare, nessun ingombro e senza aggiungere alcuna bustina. Mosti Mondiale è disponibile tutto l'anno per consigliarvi ed assicurare la vostra riuscita. Trovi Mosti Mondiale anche da Frutta Sì, 1255 Shevchenko alla Sal, 514 595 9111 e al Marché General Piazza, 514 271 0873. E da Mosti Mondiale, salute!

suo accento, lingua dello spazio e termini in inglese, della scissione a freddo e formule in francese, lingua di pace, lingua di cultura, dell'avanguardia internazionale.

0: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
1: Caffè espresso Kimbo, napoletano o macinato fresco, 50 cialde, 16,99. Savoiardi Vicenzi, 400 grammi, 3,99. Nutella, 750 grammi, 10,99.
0: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.
1: Guidate sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3,98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni 2 settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

1280, i nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati il 25 settembre. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. E non vado oltre, anche perché già la giornata di oggi è una. Ariete, Sole e Mercurio opposti complicano un accordo o vi costringono a rivedere una scelta, ma Giove, amico, protegge un'occasione ancora valida. Leggete bene condizioni e costi prima di firmare o prenotare. La proposta merita attenzione anche se chi ve la presenta non vi convince al primo colpo. Toro, vi muovete con sensibilità ma senza perdere concretezza. Luna e Marte favorevoli vi aiutano a chiudere un lavoro, occuparvi della casa o sostenere una persona vicina, mentre Giove contro aumenta richieste e responsabilità. Aiutare va bene, diventare il servizio clienti di famiglia e colleghi decisamente no. Gemelli, la luna contro porta stanchezza, distrazioni e una certa tendenza a perdere il filo, mentre Sole e Mercurio, amici, vi mantengono efficaci nelle conversazioni importanti. Controllate l'indirizzo e orario prima di partire. Arrivare alla cena giusta nel locale sbagliato non sarebbe il finale di settimana ideale. Cancro, un'intuizione vi porta nella direzione giusta. Luna e Venere favorevoli sostengono incontri, creatività e scelte di gusto, mentre Mercurio in quadratura rischia di confondere prezzi o condizioni. Prima di acquistare un mobile o prenotare un trattamento, chiedete che cosa è davvero compreso. Leone, le parole scorrono e Sole e Mercurio favorevoli rendono più semplici accordi, presentazioni ed inviti, ma Venere contro complica la serata con una gelosia o una distanza affettiva. Chiudete bene la settimana, poi chiedete chiarezza al partner. Le frecciate eleganti restano comunque frecciate. Vergine, gli altri sembrano avere aspettative infinite. La luna in opposizione porta pressioni e umori difficili da decifrare, ma Venere, favorevole, mantiene aperto il dialogo e Marte, amico, vi rende risolutivi. Stabilite un limite, chiudete il computer e non trascinate la riunione fino all'ora dell'aperitivo. Bilancia, Sole e Mercurio nel segno vi rendono autorevoli, brillanti e capaci di ottenere attenzione, mentre Marte contro introduce un ostacolo o una richiesta dell'ultimo minuto. Presentate la proposta e difendete le vostre condizioni. Chiudete poi il computer senza portarvi la competizione anche a cena. Scorpione, capite ciò che gli altri provano prima ancora che trovino le parole. Luna e Venere favorevoli sostengono confidenze, creatività e complicità, mentre Marte, amico, aggiunge passione e iniziativa. Chiudete il lavoro in orario e scegliete una serata raccolta. Il rumore oggi coprirebbe la parte migliore. Sagittario, un dubbio rischia di rallentarvi più del necessario. La luna contro porta stanchezza e distrazioni, ma Sole e Mercurio favorevoli sostengono contatti, accordi e spostamenti. Chiedete una conferma, rileggete il documento e poi decidete. Continuare a immaginare problemi non ancora comparsi non è prudenza. Capricorno, luna e Venere favorevoli portano sostegno, intuito e una bella capacità di trovare alleati, mentre Marte opposto rende teso il confronto con chi pretende una risposta immediata. Prendete un caffè con una persona fidata, valutate la proposta e stabilite voi quando decidere. Acquario, le prospettive si allargano grazie a Sole e Mercurio favorevoli che sostengono accordi, spostamenti e nuove conoscenze, mentre Giove opposto invita a diffidare delle promesse grandiose. Fate domande precise e controllate i costi. L'occasione può essere ottima senza essere miracolosa. Pesci, luna nel segno, Venere e Marte favorevoli, emozioni, fascino e iniziativa procedono nella stessa direzione. Un incontro può diventare più intenso o un progetto creativo ricevere una conferma. Scegliete un outfit che vi rappresenti e fate la prima mossa senza attendere un segnale da manuale.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Speciali validi fino al 30 settembre. Burro Lactantia 454 grammi, 4,99. Arrosto di controfiletti di manzo, 8,99 la libra. Avocado, arance e lime, 2,97 la confezione. Peperoni verdi, 99 centesimi la libra. Pasta Val di Grano, 500 grammi, 4 per 5 dollari, oppure 1,25 il pacco. Olio d'oliva Salud, 1 litro, 8,99.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Alies.

francophone, prima posizione Les dans ses cheveux di JF Posé, Le bon choix di Gabriel Fredette al secondo posto, Je suis en vacances, je fais ce que je veux di Orange Lessard e Classe Moyenne in terza posizione anche questa settimana. Nessun cambiamento neanche in vetta alla classifica anglofona, sempre terzo Cameron Wycombe con Kingdom of a Fear.

Chiuso in Texas, era Langley saldamente in terza posizione, sono 20 settimane che è al numero 1, Boston di Stella Lefty al secondo posto, Kingdom of Fear di Cameron Whitecomb in terza posizione per il mondo anglofono questa settimana.

0: Subodisco.
1: Molti cambiamenti invece in vetta la classifica italiana della FIMI, Federazione Industria Musicale Italiana. Terza posizione il CD per gli album Mediterraneo dopo il mare, novità di Brescia. Vangelo di Shiva al secondo posto, Tutto è possibile di Geolie in prima posizione. Per i singoli che ci interessano più da vicino, terza posizione questa settimana per Geolie con Canzone d'amore.

E in prima posizione una novità, signore e signori, il brano si intitola Per noi e sono proprio due autori che lo cantano, Geolie insieme a Achille Lauro.

0: Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, la vostra candidata liberale di Jamas Vigée a Saint-Léonard. Come sempre conto sopra il vostro appoggio per continuare a lavorare per voi, per aiutare i nostri anziani, per aiutare le famiglie a combattere l'inflazione, sviluppare l'economia e benessere di Saint-Léonard. Il 27 e 28 settembre è il voto d'anticipo. Andate a votare. Votate Filomena Rotiroti.
1: Questo messaggio è autorizzato e pagato dall'agente ufficiale Lucia Spiridigliozzi.
2: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 33.03 della Côte d'Alies.

0: vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: cotolette di maiale di Sossate 2,99 la libra, cantaloupe 2,99, finocchio 99 centesimi, peperoni rossi 79 centesimi la libra, filetto di maiale fresco $3,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.
3: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3.98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
2: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare. Sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori. Per il voto anticipato il 27 o 28 settembre, conto su di voi per andare a votare. Alla Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
3: Autorizzato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.
4: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
5: GR1.
6: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Il viaggio del Papa in Francia, una visita pastorale di 4 giorni, prima tappa a Parigi con il discorso all'Eliseo. L'inviata.
7: Un lungo applauso ha salutato il primo discorso di Papa Leone in Francia nella Salle des Fêtes all'Eliseo. Dopo il faccia a faccia con il presidente Macron, Leone parla alla società civile e al corpo diplomatico. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è stata proclamata a Parigi, ricorda il pontefice, e ogni minaccia ai diritti umani è pericolosa per la pace.
8: La giustizia, la saggezza.
7: Giustizia, saggezza ed umanità domandano che venga arrestata la corsa agli armamenti. Prevost chiede la messa al bando delle armi nucleari, mai rassegnarsi alla prospettiva di una guerra considerandola inevitabile. La Francia, sottolinea Leone, ha la vocazione di rimanere un instancabile artefice della pace e del multilateralismo all'interno della nostra cara Europa. Nel paese che ha approvato la legge sul fine vita, Prevost ribadisce con forza che la tutela del diritto alla vita costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano. No alle derive delle società che rischiano di distorcere la scienza e la tecnologia trasformandole in imprese lucrative che favoriscono le manipolazioni genetiche, maternità surrogata, acquisto di organi, offerta di una morte programmata. Durante il volo ha salutato i giornalisti e i colleghi della CNN, esclusi da Trump dalla Casa Bianca, dice: sono contento che ci siate. Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
6: In Ucraina 3 persone sono state uccise in un attacco russo a Kiev. Un drone ha centrato un edificio di uffici, in precedenza sempre nella capitale era morto un ragazzino di 14 anni. Zelensky fa intanto sapere che Trump ha concesso a Kiev la licenza per produrre missili per i sistemi di difesa Patriot. Il governo canadese si è preparato a una possibile invasione da parte degli Stati Uniti, a svelarlo in un'intervista al New York Times il premier Carney, che però non è sceso nei dettagli. Sarebbe irresponsabile, ha detto, non prendere in considerazione un simile rischio, seppur remoto ed estremo. Sono marito e moglie le 2 vittime del grave incendio divampato alla periferia di Lucca, 13 feriti. In linea a Tommaso Giuntella.
9: In questo momento sono in azione non solo le squadre dei vigili del fuoco che stanno dando sostegno alle persone sfollate, le persone che abitavano ai piani superiori, sopra al piano terra da cui è partito l'incendio, dove sono stati trovati i corpi senza vita di Maria Grazia Giorgetti, 73 anni, e Gianluca Del Papa, 65, al lavoro anche la polizia scientifica, proprio per capire le dinamiche dell'accaduto, e su questo si sta concentrando adesso l'indagine, se è stato un mozzicone di sigaretta a far partire l'incendio dal piano terra. Nel frattempo 3 minori in codice verde, 9 persone in codice giallo, 1 persona in codice rosso tra gli ospedali di Versilia, Pisa e Lucca. Noi abbiamo sentito alcune persone, alcuni testimoni qui, allora sentiamo le loro voci e poi la linea torna a voi.
10: Ma svegliato mi ha detto la mia figliola, vai a vedere che forse c'è qualcuno che fa botte, c'è carabinieri, polizia, ambulanze. E poi invece sono venuta qui, c'era dalla parte di là tutto bruciato e che pigliava fuoco proprio tutto.
11: Lo sono venuta a sapere dai vicini che l'appartamento era qui, e quando sono venuta qui ho scoperto che era mio cognato.
6: In provincia di Lecce è trovato un coltello da cucina di 13 centimetri nello zainetto di un bambino di seconda elementare a Trepuzzi. L'allarme è stato dato dalla maestra. A quanto si apprende, il bambino potrebbe essere stato spinto da un compagno a portare il coltello in classe dopo una lite con altri scolari. Carichi di lavoro e disuguaglianze di genere. Secondo un rapporto dell'Istat si riduce il tempo dedicato dalle donne alla gestione della casa, ma resta ancora alto il divario con gli uomini.
5: Il riequilibrio dei carichi familiari tra uomo e donna in Italia procede, ma molto lentamente. L'Italia presenta il divario di genere più alto in Europa. Nel 2023, fa sapere l'Istat, le donne hanno ridotto il tempo dedicato al lavoro familiare non retribuito, quello domestico, del 27% in 20 anni. Tuttavia, il carico di lavoro è ben oltre il doppio di quello degli uomini. Tra gli occupati, le donne dedicano 2 ore e 22 minuti al giorno in più degli uomini al lavoro domestico e di cura, un divario che aumenta in presenza di figli e nel mezzogiorno. Nel complesso le donne svolgono ancora il 70% del lavoro familiare complessivo, circa 4 ore al giorno. Riguardo al lavoro retribuito, l'Italia presenta il tasso di occupazione più basso tra i paesi dell'Unione Europea e il divario di genere più alto. Gli uomini vi dedicano 1 ora e 49 minuti in più rispetto alle donne. Giuseppe Di Marco, GR1.
6: Il Ministero dell'Economia annuncia una nuova duplice emissione del BTP Valore da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre. Per la prima volta saranno offerti contemporaneamente due diversi buoni del Tesoro che potranno essere acquistati sia alternativamente che congiuntamente. Ci fermiamo qui, buon proseguimento d'ascolto.

ma quella volta non avesti la forza di ricominciare accanto a me, bambina mia.

tuo sorriso. Poi chiudemmo gli occhi per un lungo bacio. In una Polaroid fermammo il tempo. Era l'alba e dopo un po' il tramonto. La mia faccia un'ombra sul tuo viso. Stava già cambiando tutto all'improvviso. Un gabbiano come testimone.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: prego. No, volevo dirle che se dovessimo spiegare in pochissime parole le lezioni di Nirvana con si ricorda il famoso Buddha in fila indiana? Ecco, basterebbe solamente dire sempre e ancora che è solo una follia, eternamente ora.
1: No, grazie, non mi interessa.

0: solamente tu vivi nel mio cuore, tutto sei per me.
1: E mi dispero quando penso che già ti dirò, ma già ti dirò, ma già ti dirò, io vado a baciarmi e ti lascerò.
0: Quando senza amore solo resterò.

0: senza amor solo resterò, tornerò da te, ma non avrò parole, non sono già, ti dirò, ma già, ti dirò, ma già, ti dirò, ti dirò, ma bacia, mi risposerò.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

diverso sapore. Alla Val, Mascouche, Rivière de Prairie e ora

sapessi tu che noia qui alla manì, mi scriveresti novità alla manì quaga. A volte io ti penso tanto e tu m'appari per incanto, ti guardo e fai meraviglia, ma allungo verso te come fa un fiore verso l'ape o il fiume verso il mare. Che fai se non sono con te, mio bell'amore? La fronte

io ti raggiungo ovunque sia, stretta di te. Dimmi che si fa a tua riviera e da che me, dove si fa presto carriera e se vuoi più ce n'è. Dimmi che fanno a Montreal tra strade oblique di reali, più bella sempre la tu sei. Dello squallore sei più forte, io t'amerò fino alla morte, eternamente. Noi sempre a fare i fanfaroni, sempre a giocare, ma in fondo siamo bonaccioni, legati a chi noi amiamo. C'è anche chi suona la chitarra, la fisarmonica o il violino, se il tempo

altro da dire, scrivi 200 volte ti amo, è la più bella poesia. La leggerò 200 volte.

0: Possedere o gestire un'attività locale in questi ultimi anni è stato più difficile che mai. Il nostro team di vendita e marketing di CFM Video 1880 lo sa ed è qui per aiutarti. Offriamo consulenze gratuite incentrate sulle vostre specifiche esigenze aziendali. Usa la nostra esperienza di marketing e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
1: Ciao, sono Rosa Cocella. Lavoro al reparto pubblicità di CFMB da ben 30 anni. La mia passione è aiutare le aziende a crescere, aumentare le vendite, trasformare un nome in un brand. Ogni cliente è unico ed è sempre un piacere scoprire le vostre specifiche esigenze di business. Creeremo insieme la strategia perfetta per la vostra campagna pubblicitaria. Mi piace raggiungere degli obiettivi di vendita, ma è importante anche toccare gli ascoltatori a livello umano. Chiamate CFMB, la radio italiana di Montreal.
0: Lascia che il nostro team di CFMB 1280 ti aiuti. Chiamaci al 514-483-2362 o visita cfmb.ca.
2: Scusa, ma...

Buon pomeriggio con voi Vittoria Zorfini, Sonia Benedetto e iniziamo subito con Dolce Sapore perché oggi è il venerdì delle vostre dediche a richiesta.

0: Il programma che segue dedica a richiesta un omaggio della pasticceria e panetteria Dolce Sapore a Laval, Mascouche, Rivière des Prairies e ora con un quarto negozio a Ville-Mont-Royal.
1: All'appuntamento con Dolce Sapore potete chiamarci al 514-790-0251 per scegliere una canzone e dedicarla a chi desiderate voi. Pronto, con chi parlo? La signora Benedetta. Benedetta, come andiamo?
2: Va bene, grazie.
1: E questo mi fa molto piacere.
2: Sì, sì, voglio dedicare una canzone a mia nuora, ha compiuto gli anni,
1: sì.
2: Con Andrea Bocelli, Con te partirò.
1: Magnifica canzone, noi ce l'andiamo ad ascoltare subito. Cara Benedetta, ci vuoi raccontare anche un ricordo speciale con la persona qui? Anche noi facciamo ovviamente tanti auguri di buon compleanno.
2: Sì, sì, è quello che posso dire, che è stata una bravissima madre. Sono molto contenta che ci hanno avuto 3 figli.
1: Wow.
2: Molto bravi a scuola, tutto.
1: Ma hanno... che bello, che meraviglia,
2: sì,
1: Benedetta.
2: Sì, hanno tutte finite l'università.
1: Che meraviglia. Benedetta, grazie per averci chiamato. Noi ascoltiamo subito la canzone e facciamo anche noi tanti auguri di buon compleanno.
2: Grazie.
1: Ciao Benedetta.
2: Grazie, ciao.
1: Ciao.

0: Dolce Sapore Patisserie, autentici sapori italiani, un incredibile assortimento di buonissime torte a vostro gusto e per tutte le occasioni. Da Dolce Sapore trovate anche panetteria, dolci, pasticceria e servizio catering per le vostre feste. Qualità e professionalità sono di prim'ordine. Pasticcerie e Dolce Sapore a Rivière des Prairies sul Boulevard Perras, a Laval su René Lenec e anche a Mascouche sull'Esplanade.
1: 514-790-0251 è questo il numero dove potete contattarci per fare le vostre dediche a richiesta. Dolce Sapore, abbiamo il nostro Alex con noi. Ciao Alex.
2: Ciao bella, buon pomeriggio a tutti, come stai?
1: Buon pomeriggio a te, bene, grazie. Tu come stai?
2: Bellissimo, una settimana così non posso mai chiedere di più.
1: Lo sai, hai proprio ragione.
2: Mi senti che sono in Abruzzo?
1: Ti sento. Era infatti quella l'aria che era cambiata, vedi?
2: Esattamente.
1: Vedi? Dall'Abruzzo, che meraviglia, da dove?
2: Chieti.
1: Oh mio Dio, che meraviglia!
2: Bella Francavilla Mare.
1: E com'è là il tempo?
2: Lì è stupendo, meglio di qui, nel momento.
1: Wow, che spettacolo!
2: Andiamo qui, ci accontentiamo del nostro bel Canada.
1: Certo. Caro Alex, dimmi, che ci fai ascoltare oggi?
2: Allora, abbiamo due personalità molto importanti qui nella comunità. Iniziamo con la signora Enza Tridico, ha compiuto l'anno questo mese.
1: Auguri Enza!
2: Mettiamoci dal cavaliere, un abbraccio dal cavaliere Tridico, dal marito.
1: Auguri!
2: E poi c'è un altro stupendo amico mio, Quintino Zara, un genio della moda maschile. Uh-huh. E gli auguri dalla moglie Maria.
1: Mamma mia, quanti auguri da celebrare, quante cose, che meraviglia!
2: Poi da Alex e Carmela Palmarella.
1: Caspiterina, vedi ragazzi, è bello essere uniti nel segno anche della radio e della musica.
2: Di tutti, deve sempre uniti con amore, affetto e pace, solo quello ci vuole, dai, rispetto.
1: Hai sempre ragione Alex, che ci fai ascoltare oggi?
2: Beh, metti una canzone che fa bella felicità a tutti, in questo mondo un po' triste, allora un po' di felicità ci risveglia il morale, sai, ci porta sul morale.
1: Hai proprio ragione, caro Alex. Allora, grazie per aver chiamato, t'abbraccio.
2: Buon successo e vogliamoci bene. Ciao, bella.
1: Sempre. Ciao.

0: E siete connessi direttamente con Dolce Sapore in questa mezz'ora insieme in cui sarete voi protagonisti e le persone a cui volete dedicare una bella canzone, condividere un pensiero d'amore, di amicizia o semplicemente un bel pensiero da condividere con tutti noi. Potete farlo adesso in questa mezz'ora, quindi fino alle 15:30 abbiamo una telefonata. Pronto, con chi parlo?
1: Buongiorno, mi chiamo Tina e volevo augurare a mio figlio che compierà 51 anni. Mm-hmm. L'ha fatti ieri, comunque auguri dalla mamma Michele Conte.
0: Auguri, auguri, auguri. Auguri a Michele, vero?
1: Grazie.
0: Sì. Tina, senti, che canzone vorresti dedicargli?
1: Oh, scegliete voi, non ho preferenze, tutta buonissima, bellissima la musica italiana.
0: Ma preferisci la più una...
1: Quella che ha vinto Sanremo è molto indicata.
0: Quella di quest'anno?
1: Sì.
0: Bellissima, allora adesso la inseriamo.
1: Buon lavoro, grazie.
0: Ma quindi vuoi per sempre sì di Saldavinci?
1: Sì.
0: Va bene, perché è quella che ha vinto il festival.
1: È quella che ha vinto, sì, quella di Saldavinci.
0: Sì. Allora Tina, resta un attimo in linea che vengo da te in privato, va bene?
1: Va bene, grazie.
0: Ma fra poco abbiamo un'altra telefonata, pronto, con chi parlo?
2: Pronto, Vittoria.
0: Ciao bellezza, come stai?
2: Non c'è male, tu?
0: Bene, grazie.
2: Io voglio ascoltare una canzone, ma c'è uno nella mia famiglia che fa il compleanno oggi, ma loro non ci sentono nemmeno, ma se gli faccio qualsiasi auguri.
0: Brava.
2: Il marito di mia cugina, Mario, tanti auguri da Maria, la sua cugina, che tutto, spero che qualcuno lo sente, però io voglio sentire la canzone di Angelina Manga e Marco Mengoni, il titolo non me lo ricordo.
0: L'ultima?
2: Sì.
0: Va benissimo.
2: È bellissima. È
0: stupenda.
2: Mi hai riconosciuto?
0: Certo, assolutamente, la cugina di
2: Franco, quello è pure lo zio di Franco, quello che
0: pure lo zio. Ah, tanti auguri a Mario che compie gli anni.
2: Perché la settimana scorsa ho chiamato anche Sonia, che è la nipote, la prima nipote di questo mio cugino, si sposa per il 3 ottobre.
0: Vedi, mamma mia, ragazzi,
2: ci ho fatto un bel augurio.
0: Tanti festeggiamenti, brava, sì, hai fatto benissimo. Allora, mia cara Maria, resta lì che vengo a prendere i dati fra poco. Noi intanto ascoltiamo la tua canzone.
2: Va bene, grazie, siete tutti bravissimi.
0: Grazie a te. Ciao.
2: Ciao.

0: Dolce Sapore Patisserie, autentici sapori italiani, un incredibile assortimento di buonissime torte a vostro gusto e per tutte le occasioni. Da Dolce Sapore trovate anche panetteria, dolci, pasticceria e servizio catering per le vostre feste. Qualità e professionalità sono di prim'ordine. Pasticcerie Dolce Sapore a Rivière des Prairies sul Boulevard Perras, a Laval su René Lenec e anche a Mascouche su l'Esplanade.
1: Dolce Sapore, le ultimissime canzoni le possiamo prendere adesso insieme alle vostre dediche. 514-790-0251. Prima però abbiamo un'altra canzone, Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni.

0: Canto d'amore Angelina Mango e Marco Mengoni. L'ultimissima chiamata la prendiamo adesso per scegliere una delle vostre canzoni e provare a vincere un buono da spendere da Dolce Sapore, un buono dal valore di $25. E quindi mi raccomando, intanto restate sempre con noi sulle onde di CFMB 1280 e soprattutto ogni venerdì dalle 15 alle 15.30 potete chiamarci qui in diretta al 514-7900251 e potete provare a vincere un buono da spendere da Dolce Sapore e soprattutto potete scegliere voi una canzone e dedicarla a chi volete voi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che l'uso.
1: Volevo essere un duro, Lucio Corsi, in questa puntata insieme del Buon Pomeriggio, speciale però, perché lo sapete, c'è l'appuntamento con Dolce Sapore dalle 15 alle 15:30. E allora grazie a tutti voi per aver chiamato, ne spetta un'ultima canzone per questa mezz'ora insieme e poi vediamo chi ha vinto il buono dal valore di $25 da spendere proprio da Dolce Sapore.

0: Sei solo tu, Nek, in questo buon pomeriggio e soprattutto in questo segmento di Dolce Sapore. L'appuntamento con le vostre dediche a richiesta torna venerdì prossimo, sempre dalle 15 alle 15.30, sempre ovviamente con Dolce Sapore. Andate sul loro sito, controllate tutte le sedi che hanno perché sono tantissime. Congratulazioni a Maria Furino, che poi sarà ricontattata dalla nostra fantastica Rosa Acocella per riscuotere il premio. Noi vi diamo appuntamento con Dolce Sapore a venerdì prossimo, voi restate lì che il buon pomeriggio continua.
1: Avete ascoltato Dediche a richiesta, un omaggio della pasticceria e panetteria Dolce Sapore a Laval, Mascouche, Rivière des Prairies e ora con un quarto negozio a Ville-Mont-Royal.
2: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Speciali validi fino al 30 settembre. Burro Lactantia 454 grammi, 4,99. Arrosto di controfiletti di manzo, 8,99 la libra. Avocado, arance e lime, 2,97 la confezione. Peperoni verdi, 99 centesimi la libra. Pasta Val di Grano, 500 grammi, 4 per 5 dollari, oppure 1,25 il pacco. Olio d'oliva Salud, 1 litro, 8,99.
2: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
0: CFMB 1280, ascoltaci online su cfmb.ca.

0: incontro con il professore Pietro Lucca, domenica 27 settembre alle ore 14 presso la Casa del Veneto, situata al 7995 Rue Blaise Pascal. Il professore terrà una conferenza dal titolo L'antico Veneto e Venezia misconosciuta. Al termine seguirà un rinfresco. Per ulteriori informazioni chiamate ad Ettore Marcon al 514-852-4235. Il Comitato di San Michele Arcangelo di Rippa Bottoni, Campobasso, invita tutti i ripesi insieme alla comunità italiana di Montreal all'annuale messa in onore di San Michele Arcangelo, domenica 27 settembre alle ore 10, presso la chiesa Madonna di Pompei al 2875 Sauve Est. Per ulteriori informazioni chiamate Giovanna Casacalenda al 514-887-3421. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514-323-90-92, 323-90-92. I posti sono limitati. Grande bazar autunnale della parrocchia Madonna di Pompei si terrà nel fine settimana del 3 e 4 ottobre alle ore 9 fino alle 16. Potete ancora portare vestiti puliti ed oggetti vari. L'aiuto di volontari sarà molto apprezzato. Festa annuale della Federazione Siciliana del Quebec, domenica 4 ottobre a partire dalle ore 12:30 presso la sala di ricevimento La Renaissance, al 7550 Boulevard Henri Bourassa Est. La giornata sarà allietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e prenotazioni dei biglietti chiamate la signora Silvia al 514-325-1802. Dancing Among the Stars, un gala raccolta fondi per la ricerca sulle malattie del cancro al seno, è organizzato per sabato 17 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna. Tanta musica, ballo, una cucina squisita, tanti regali e anche una ricevuta per le tasse sarà data. Partecipate numerose a questa raccolta fondi per il cancro al seno. Per informazioni e biglietti chiamate Rosa Di Paolo al 514-561-1436, 561-1436. Festa di ringraziamento, domenica 18 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna al 7301 Henri Bourassa Est. Per ulteriori informazioni chiamate la signora Domenica Mazza al 514-705-6332. La giornata sarà allietata dal DJ Tino Ciampanelli. Buon divertimento! Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazar nella parrocchia Notre-Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514-817-8824.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
2: Lazio Supermarket RSLM al Marché Opus Metropolitain Selianar offre alla comunità italiana le migliori uve e il mosto Lodi Gold e Caterina direttamente dalla California ai migliori prezzi in città. Lazio Supermarket RSLM al Marché Opus Metropolitain 6245 Boulevard Metropolitain Est a Selianar.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3,98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
2: La canzone. Parliamo adesso dei Pooh, questo gruppo fantastico e super longevo che ci piace sempre di più, e perché non riscoprire uno dei loro brani non più iconici ma sicuramente sempre molto apprezzati. Siamo ancora sulla strada e loro sono i Pooh.

0: È una canzone un po' per l'autunno, che ci riporta un po' anche all'inizio di scuola, almeno se avete ascoltato questa canzone quando ancora andavate al liceo, almeno nel mio caso un po' me lo ricorda. Io, Manuel e Sonia in diretta con voi, noi siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it.
0: La bellissima intervista con Charles Vaccaro e John Serino la ritrovate e la potete riascoltare sul nostro sito internet www.cfmb.ca e ovviamente sulla nostra pagina YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi, consultate il nostro sito, così insomma riusciamo a crescere la nostra bella collettività e comunità fisica reale, ma soprattutto è anche quella virtuale. Allora, visto che l'abbiamo menzionato, noi ce l'andiamo ad ascoltare, Charles Vaccaro con la sua Poison.

mondiali. La vostra prima scelta per qualità e garanzia. Non accettate le imitazioni e ricordate che se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiali, vuol dire che non lo è. Mosti Mondiali ha più di 40 varietà. Disponibile presso Vignes et Lionard, 5187 Jean Talon-Est, 514-321-2146 e al Marché Genoa Piazza solo su ordinazione 514-271-0873. E da Mosti Mondiali, salute!

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: In studio Nicola Tedeschini, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto sulla scuola con il tetto al 30% nelle classi per gli alunni stranieri che non parlano italiano. Ci aggiorna in diretta da Palazzo Chigi Carla Macrelino.
5: Buon pomeriggio, è terminato proprio ora il Consiglio dei Ministri che ha varato il decreto scuola, come annunciato dalla Presidente del Consiglio qualche giorno fa, un provvedimento che entrerà subito in vigore e che prevede in ogni classe primaria, media e superiore un tetto massimo, probabilmente il 30%, come dicevate da studio, ma leggeremo il testo approvato appena sarà disponibile. Dicevamo il 30% di studenti stranieri che non parlano italiano, ma molte altre sono le novità contenute nella bozza, a cominciare dai fondi previsti, 70 milioni in più per inclusione e contrasto alla dispersione scolastica, 4 milioni in più per la lotta al cyberbullismo, 21 milioni per la fornitura gratuita di libri di testo, poi corsi gratuiti per insegnare l'italiano ai genitori dei ragazzi stranieri, annunciato anche il riconoscimento del titolo di liceo per tutti gli istituti tecnici, anche questo nell'intenzione della Premier per dare pari dignità, diceva, a tutti i corsi di studi. Il decreto legge scuola introduce anche il divieto di indossare burka e niqab, sarebbero previste multe sino a 1.000 euro in caso di violazione, e un altro decreto invece riguarda la giustizia, un terzo poi, appena approvato anche questo, evita il blocco di auto e veicoli commerciali diesel Euro 5. Da Palazzo Chigi con Federico Foroni, Carla Macrelino ridà la linea allo studio, grazie.
4: Ora negli Stati Uniti, a Washington, l'atteso incontro fra Trump e il presidente cinese Xi Jinping alla sua prima visita ufficiale in America da oltre 10 anni.
6: Dopo l'accoglienza in pompa magna ieri all'arrivo in aeroporto, oggi una prima conferenza stampa congiunta all'insegna della cordialità prima dell'incontro tra i due leader allo studio ovale della Casa Bianca. Parola d'ordine di questa visita: stabilità strategica, ovvero fare in modo che la competizione tra le due potenze non sfoci in conflitto. Con il presidente cinese abbiamo sviluppato una vera grande amicizia, assicura Donald Trump e sottolinea: le decisioni che prenderemo oggi possono promuovere la pace per decenni. Dobbiamo coesistere in pace. Cina e Stati Uniti trarrebbero vantaggio dalla cooperazione, mentre perderebbero entrambi in caso di scontro, afferma a sua volta Xi Jinping. Ma al di là dell'accoglienza fastosa e dei toni cortesi, non si aspettano grosse svolte sui problemi di fondo, che includono anche il futuro di Taiwan, la corsa per l'intelligenza artificiale e l'appoggio della Cina all'Iran e alla guerra russa in Ucraina. Intanto Xi mette in campo la diplomazia dei panda, annunciando l'arrivo imminente di una coppia di esemplari a uno zoo statunitense. Cecilia Rinaldini, GR1.
4: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega, Umberto Bossi, arrestato per un cumulo di pene di complessivi 5 anni e 9 mesi. Riccardo Bossi è stato portato in carcere a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Le condanne risalgono al periodo 2011-2020. I reati sono appropriazione indebita, truffa indebita, percezione del reddito di cittadinanza. Escluso dal conto la pena di un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre. Giallo a Bitonto, in provincia di Bari, un cadavere è stato trovato nei pressi di un pronto soccorso, indaga la polizia.
7: È sulla rampa del pronto soccorso che è stato abbandonato il corpo ormai privo di vita di un uomo con il volto coperto da un cappuccio e una torcia elettrica ancora accesa sulla fronte. Un'immagine macabra che apre il giallo di Bitonto. La vittima è Alessandro Brilli, 32 anni, sposato e padre di due bambini. A lasciarlo a terra intorno alle 2:30 sono stati due uomini incappucciati, fuggiti a tutta velocità e a fari spenti su un'auto scura di grossa cilindrata e senza targa, dopo aver gridato per allertare i sanitari. Per il 32enne non c'era più nulla da fare. A ucciderlo, una profonda ferita alla testa, non da armi da fuoco, ma compatibile con una brutta caduta o con un violento impatto stradale. È proprio l'ipotesi dell'incidente la pista più accreditata fra quelle seguite dagli inquirenti. Poco distante dal centro cittadino, infatti, la polizia ha ritrovato un'auto accartocciata. Quel veicolo potrebbe spiegare quanto accaduto durante il presunto tentativo di fuga, urto finito in tragedia. Bari, Doratella Cupertino, GR1.
4: Roma, il Colosseo resterà chiuso almeno fino a domani dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato mentre montava la nuova illuminazione. Diverse le ipotesi al vaglio dei pubblici ministeri, dall'errore umano alle falle nella sicurezza alla scarsa visibilità. La vittima aveva un'imbracatura ma sembra che non fosse stata agganciata alla fune. Sempre domani il ministro della Cultura Giuli incontrerà i dipendenti del parco archeologico. Olimpiadi. Berlino si ritira ufficialmente dalla corsa per ospitare i giochi del 2036, del 2040 o del 2044. Non potevamo offrire la stabilità politica necessaria, ha dichiarato Kaveh Nyiromant, responsabile del dossier. Contro la candidatura si era espressa Elif Eralp del partito di Linke, vincitore delle regionali di domenica scorsa con il 25%. Per la Germania restano in lizza Monaco e Colonia Reno-Ruhr. Sabato si pronuncerà il Comitato Olimpico Nazionale. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è scambiato a 1,41.
3: Previsioni del tempo.
0: 24 i gradi fuori dai nostri studi, venerdì, in questo venerdì le temperature insomma ci scaldano, sono più calde del solito sicuramente, questo ci fa super piacere perché ci fa ancora un po' assaggiare il bel tempo. La minima sarà di 13 gradi stanotte. Sabato inizierà la giornata con un alternarsi di sole e nuvole, poi si annuvolerà in realtà nel pomeriggio come avevamo già accennato ieri, con una massima prevista di 23 gradi e una minima di 14. Domenica stessa storia, giornata soleggiata ma con passaggi nuvolosi, una massima di 22 gradi, una minima di 15. Anche lunedì non cambia poi tantissimo, giornata nuvolosa con una massima che scende leggermente da 22 passa a 17 e una minima che da 15 passa a 13 gradi. Vittoria Zorfini con voi, Sonia Benedetto fino alle 18. Oggi non perdete, mi raccomando, il mix firmato da DJ Anthony V, che è stato ieri qui in diretta con noi e Silvio Orvieto durante il nostro Caffè Scorretto. Potete recuperare la puntata sul nostro sito internet www.cfmb.ca e ovviamente sul nostro canale YouTube. E poi oggi appunto nella nostra zona aperitivo verso appunto prima di chiudere, prima delle 18, verso le 17:45 più o meno, ascoltiamo il mega mix tutto italiano firmato da DJ Anthony V e insomma balleremo, ve lo posso assicurare, e soprattutto canteremo. Stasera infatti c'è anche il karaoke, veramente non ci si annoia mai a Montreal. Intanto Nations League Italia-Belgio 0-1 almeno per il momento.

0: vostra spesa settimanale. Se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: cotolette di maiale di Sossate 2,99 la libra, cantaloupe 2,99, finocchio 99 centesimi, peperoni rossi 79 centesimi la libra, filetto di maiale fresco 3,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Canonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere. Bonanza La Lumière.
2: Il cittadino canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
3: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equip vi aspettano.
4: E siamo arrivati al momento delle novità che vanno adesso più in Italia, che sono appena uscite. Del resto, ragazzi, è venerdì.
5: Novità del momento. Tutti i grandi successi su CFMV 1280.
4: Eh sì, venerdì è il giorno delle nuove uscite e in effetti l'11 settembre è uscito questo brano. Anche un po' inedita la collaborazione, se vogliamo, tra Jolier e con Achille Lauro. Insomma, il tutto è nato in un grande concerto davanti 60.000 spettatori allo Stadio Olimpico di Roma e quella collaborazione poi è diventata un vero e proprio progetto discografico. Del resto, Jolier Campano, Achille del Lazio, e hanno annunciato sui social l'uscita di Per Noi, il loro primo singolo realizzato insieme. Noi l'avevamo già ascoltato, però abbiamo deciso di dargli anche un pochino più di spazio, perché anche qui c'è l'unione tra due mondi diversi, ma un'unica direzione. E soprattutto, almeno per Giuliera, il singolo arriva in un momento particolarmente felice, perché c'è stata un'estate in cui è stato abbastanza protagonista. Già sta guardando avanti all'anno prossimo, al 2027, con un nuovo progetto, Napoli è casa tua, e sei concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Insomma, ha già registrato il sold out, quindi insomma sembra veramente un bel periodo per Giuliera, anche per Achille Lauro, perché no, ha fatto tantissime cose anche lui fino a qui in tutti questi anni, quindi insomma sono due artisti che hanno ancora tanto, che hanno dato tanto e che hanno ancora tanto da raccontare, e noi ce li andiamo ad ascoltare con la loro nuovissima Per Noi.

0: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Mele gialle del Quebec, $1.49 da libra. Cosce di pollo, $1.79 da libra. Provolone forte, affettato, $11.99 da libra. Pasta prime luci, 500 grammi, 2 per 3 dollari.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Uva verde, $1.99 da libra. Formaggio Bel Paese Galbani, $2.99. Cosce di pollo, $2.62 la libra. Ceci e cannellini bianchi, Gigi, 2 per 3 dollari.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
3: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare: sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori. Per il voto anticipato il 27 o 28 settembre, conto su di voi per andare a votare. Alla Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
4: Autorizzato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.
1: Per produrre un buon vino ci vuole un buon mosto, ci vuole Mosti Mondiale. Mosti freschi prodotti con le migliori uve del mondo. Non chiedete un mosto qualsiasi, chiedete Mosti Mondiale. Disponibile presso Marché General Piazza solo su ordinazione 514-271-0873 e da Vigne Saint-Léonard al 5187 Jean Talon Est 514-321-2146. E da Mosti Mondiale, salute!

sempre in diretta in questo buon pomeriggio fino alle 18 con il mix a firma di DJ Anthony V verso la fine del della nostra puntata insieme, quindi insomma verso le 17:45 più o meno, poi ascolteremo insieme questo mix per dare il via al fine settimana. Allora, lo sappiamo, ormai ne parlano tutti, di Dove Cameron e Damiano David, ex frontman dei Måneskin, anche se adesso torneranno insieme proprio in vista di Sanremo 2027. La foto che ha fatto sciogliere tutti è loro due vestiti di bianco con il mega cagnolone. Ovviamente anche lui vestito per il matrimonio, ed era un golden retriever, cioè se uno volesse immaginarsi una famiglia ideale, che poi lo sappiamo le famiglie sono tutte diverse e bellissime proprio perché infelici a modo loro, diceva il film, ma perché tutte sono diverse, però se uno dovesse creare, diciamo così, un'immagine unica, probabilmente quella potrebbe essere la famiglia ideale, è uno scherzo ovviamente, cioè non offendiamoci, vi prego, anche perché la vita è talmente breve, non vi arrabbiate, non sentiatevi esclusi, vi prego. Allora, parliamo invece adesso di Dua Lipa, la pop star che ama i libri, che sa soprattutto promuovere in qualche modo la letteratura, insomma sembra abbia creato il book club più glamour del momento, e c'è anche tutto un gruppo di lettura ed è tra i più seguiti al mondo, ti credo, cioè Dua Lipa in effetti sposta anche i voti degli Stati Uniti, quindi insomma non è uno scherzo, perché non spostare tutta questa attenzione sui libri e la letteratura? Dopo le proteste per il matrimonio a Palermo con l'attore Callum Turner, con cui tra l'altro condivide la passione per la lettura, Dua Lipa ha fatto una donazione culturale, cioè del resto mettiamoci a pace con tutti quanti e continuiamo a promuovere la lettura, ma perché no, brava Dua Lipa, hai fatto bene. Ma non è finita, perché la popstar è tra le più attive promotrici dell'amore per i libri e le storie, e ha inaugurato Manifesto Library, uno spazio all'interno della storica libreria Lello di Porto per combattere la censura, ospitando libri proibiti di ieri e di oggi. E noi già lo sapevamo, in realtà ne avevamo già parlato, però è un'iniziativa talmente bella che bisogna ricordarlo. Quando ci sono delle cose belle bisogna raccontarle anche qui in onda, così come le belle canzoni. Ci sono Golden Years e Calcutta che nel 2025 hanno deciso di pubblicare questa bellissima canzone, Sentirsi Sola.

CFMB 1280, la radio delle novità del momento e ovviamente dei grandi successi della musica italiana, come il prossimo che stiamo per andare ad ascoltare. La coppia è meravigliosa, almeno musicalmente intendo, ci mancherebbe, anche perché hanno due vite private separate, però la loro collaborazione è stata veramente ed è tuttora iconica. Sto parlando di quella tra Fiorella Mannoia e Ivano Fossati. Si sono incontrati nel 1889, quando appunto hanno iniziato a collaborare insieme con tantissimi, anzi forse anche prima, ho detto una sciocchezza, l'anno prima, nell'88, quando Fossati scrisse per Mannoia Le notti di maggio, con cui partecipò al Festival di Sanremo, brano che poi ottenne il premio della critica. L'anno successivo Ivano Fossati cosa fa? Diventa autore e anche soprattutto dell'adattamento italiano del brano O che sarà, che arriva in realtà da lontano, perché è un brano del 1976, O che sarà, O che sarà a flor da pelle, scritta da Chico Barca. Il brano appunto risale ad anni precedenti ed era stato composto per il film brasiliano Donna Flor e i suoi due mariti, tratto dal romanzo di Jorge Amado. La canzone parla di

qualcosa di misterioso, di incontrollabile. Insomma, Fossati non poteva non cogliere questa occasione per creare un adattamento italiano così bello, trasformando il testo originale in una versione che non è solo una traduzione, ma è una vera e propria reinterpretazione poetica. E in più Fossati fa un'altra cosa, la canta insieme a Fiorella Mannoia, o che sarà?

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Le Vigne Saint-Léonard, distributore di Mosti Mondiale, ha tutto per il vino e la cantina. Da Le Vigne Saint-Léonard avete la possibilità di fare il vostro vino da loro. Andate a scegliere il vostro mosto di Mosti Mondiale e fate fare il vostro vino lì. Tornate dopo 4 settimane ed imbottigliate il vostro vino. Le Vigne Saint-Léonard, distributore di Mosti Mondiale, è al vostro servizio da oltre 30 anni. 514 321 2146.
2: Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, la vostra candidata liberale di Jamas Biget a Saint-Léonard. Come sempre conto sopra il vostro appoggio per continuare a lavorare per voi, per aiutare i nostri anziani, per aiutare le famiglie a combattere l'inflazione, sviluppare l'economia e benessere di Saint-Léonard. Il 27 e 28 settembre il voto d'anticipo. Andate a votare. Votate Filomena Rotiroti.
3: Questo messaggio è autorizzato e pagato dall'agente ufficiale Lucia Spiridigliozzi.
4: Duratec è lo specialista antiruggine. La vostra auto è protetta con il metodo antiruggine Duratec. Prendete subito appuntamento 514 374 4430. Duratec 5040 Metropolitan.
5: Tra le canzoni che potevamo scegliere oggi ce n'è anche una di Renato Zero che forse solo i veri sorcini ricordano. Il titolo è La Fregata, 1982, tanta ironia non neanche troppo velata, come ci ha insegnato Renato Zero, che ci porta veramente dalla poesia aulica e sconfinata fino alla vita quotidiana raccontata in maniera anche irriverente, come se fosse lui un personaggio quasi uscito da, non so, un'idea di Shakespeare. Prima di arrivare ad ascoltare questo brano, però, parliamo invece di una storia successa davvero. Insomma, una ragazza di Formia invia una lettera, una poesia a Re Carlo e lui risponde. Ragazzi, cioè quella roba per cui dici vabbè lo faccio ma tanto non mi risponderà mai, e invece è accaduto per davvero. Una lettera contenente una poesia è partita da Formia, ha raggiunto la corte di Re Carlo III d'Inghilterra portando con sé un limpido messaggio di pace e speranza. La pace è più potente di ogni singola atroce sofferenza. Non è un trattato firmato o un dado lanciato alla sorte. È il pane condiviso tra fratelli e sorelle. Così recita appunto un piccolo passaggio della poesia a firma di Sara Guida. 26 anni, di Formia, ha avuto l'audacia di inviare questa poesia a diverse istituzioni italiane, ma ha fatto prima a rispondere Re Carlo III. E va bene, l'importante è ricevere la risposta. Quindi insomma siamo contenti che quando succedano belle cose vengano anche premiate in qualche modo, tanto più se la risposta viene proprio da oltremanica che non si è fatta attendere. Bellissimo veramente, quindi complimenti a questa giovane poetessa, a Sara Guida, veramente complimenti. Noi intanto passiamo da una poetessa a un altro poeta, Renato Zero, con La Fregata. Voi restate con noi.

0: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
1: Salsa di pomodoro, rosso Gargano, gusto al basilico, arrabbiata o verdure, 690 ml, 4,99. Citerio Spec affettato, 28,99 al chilo. Burattina Murgella, 100 grammi, 4,99.
0: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.
2: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514-271-0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di deraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514-271-0873.
3: CFMB. E siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
4: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it,
3: disco. E lei Shirley, questo trio al femminile, torna a far parlare di sé, un po' per il nuovo album Hail Mary, ma soprattutto anche per essere il gruppo di apertura dei Foo Fighters. Niente male, noi ce l'andiamo ad ascoltare con Bad News.

0: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
1: Sotto lo stesso tetto, che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
2: Lazio Supermarket RSLM, al marché Opus Metropolitain. Selianar offre alla comunità italiana le migliori uve e il mosto Lodi Gold e Caterina direttamente dalla California, ai migliori prezzi in città. Lazio Supermarket RSLM, al marché Opus Metropolitain, 6245 Boulevard Metropolitain Est a Selianar.
3: Buongiorno, sono Velia, ho fatto vendere il mio bungalow a Joe Magri, sono molto contenta, chiamatele anche voi.
4: Sono Joe Magri della Remax Excellence, se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta, chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505, la mia esperienza è al vostro servizio, estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence, 514-804-2505.
2: Guidate sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3.98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: In studio Nicola Tedeschini, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto sulla scuola con il tetto al 30% nelle classi per gli alunni stranieri che non parlano italiano. Ci aggiorna in diretta da Palazzo Chigi Carla Macrelino.
5: Buon pomeriggio, è terminato proprio ora il Consiglio dei Ministri che ha varato il decreto scuola, come annunciato dalla Presidente del Consiglio qualche giorno fa, un provvedimento che entrerà subito in vigore e che prevede in ogni classe primaria, media e superiore un tetto massimo, probabilmente il 30%, come dicevate da studio, ma leggeremo il testo approvato appena sarà disponibile. Dicevamo il 30% di studenti stranieri che non parlano italiano, ma molte altre sono le novità contenute nella bozza, a cominciare dai fondi previsti, 70 milioni in più per inclusione e contrasto alla dispersione scolastica, 4 milioni in più per la lotta al cyberbullismo, 21 milioni per la fornitura gratuita di libri di testo, poi corsi gratuiti per insegnare l'italiano ai genitori dei ragazzi stranieri, annunciato anche il riconoscimento del titolo di liceo per tutti gli istituti tecnici, anche questo nell'intenzione della Premier per dare pari dignità, diceva, a tutti i corsi di studi. Il decreto legge scuola introduce anche il divieto di indossare burka e niqab, sarebbero previste multe sino a 1000 euro in caso di violazione, e un altro decreto invece riguarda la giustizia, un terzo poi, appena approvato anche questo, evita il blocco di auto e veicoli commerciali diesel Euro 5. Da Palazzo Chigi con Federico Foroni, Carla Macrellino ridà la linea allo studio, grazie.
4: Ora negli Stati Uniti, a Washington, l'atteso incontro fra Trump e il presidente cinese Xi Jinping alla sua prima visita ufficiale in America da oltre 10 anni.
6: Dopo l'accoglienza in pompa magna ieri all'arrivo in aeroporto, oggi una prima conferenza stampa congiunta all'insegna della cordialità prima dell'incontro tra i due leader allo studio ovale della Casa Bianca. Parola d'ordine di questa visita: stabilità strategica, ovvero fare in modo che la competizione tra le due potenze non sfoci in conflitto. Con il presidente cinese abbiamo sviluppato una vera grande amicizia, assicura Donald Trump e sottolinea: le decisioni che prenderemo oggi possono promuovere la pace per decenni. Dobbiamo coesistere in pace. Cina e Stati Uniti trarrebbero vantaggio dalla cooperazione, mentre perderebbero entrambi in caso di scontro, afferma a sua volta Xi Jinping. Ma al di là dell'accoglienza fastosa e dei toni cortesi, non si aspettano grosse svolte sui problemi di fondo, che includono anche il futuro di Taiwan, la corsa per l'intelligenza artificiale e l'appoggio della Cina all'Iran e alla guerra russa in Ucraina. Intanto Xi mette in campo la diplomazia dei panda, annunciando la arrivo imminente di una coppia di esemplari a uno zoo statunitense. Cecilia Rinaldini, GR1.
4: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega, Umberto Bossi, arrestato per un cumulo di pene di complessivi 5 anni e 9 mesi. Riccardo Bossi è stato portato in carcere a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Le condanne risalgono al periodo 2011-2020. I reati sono appropriazione indebita, truffa indebita, percezione del reddito di cittadinanza. Escluso dal conto la pena di un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre. Giallo a Bitonto, in provincia di Bari, un cadavere è stato trovato nei pressi di un pronto soccorso, indaga la polizia.
7: È sulla rampa del pronto soccorso che è stato abbandonato il corpo ormai privo di vita di un uomo con il volto coperto da un cappuccio e una torcia elettrica ancora accesa sulla fronte. Un'immagine macabra che apre il giallo di Bitonto. La vittima è Alessandro Brilli, 32 anni, sposato e padre di 2 bambini. A lasciarlo a terra intorno alle 2:30 sono stati 2 uomini incappucciati, fuggiti a tutta velocità e a fari spenti su un'auto oscura di grossa cilindrata e senza targa, dopo aver gridato per allertare i sanitari. Per il 32enne non c'era più nulla da fare. A ucciderlo, una profonda ferita alla testa, non da armi da fuoco, ma compatibile con una brutta caduta o con un violento impatto stradale. È proprio l'ipotesi dell'incidente la pista più accreditata fra quelle seguite dagli inquirenti. Poco distante dal centro cittadino, infatti, la polizia ha ritrovato un'auto accartocciata. Quel veicolo potrebbe spiegare quanto accaduto durante il presunto tentativo di fuga, urto finito in tragedia. Bari, Donatella Cupertino, GR1.
4: Roma, il Colosseo resterà chiuso almeno fino a domani dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato mentre montava la nuova illuminazione. Diverse le ipotesi al vaglio dei pubblici ministeri, dall'errore umano alle falle nella sicurezza alla scarsa visibilità. La vittima aveva un'imbracatura ma sembra che non fosse stata agganciata alla fune. Sempre domani il ministro della cultura Giuli incontrerà i dipendenti del parco archeologico. Olimpiadi, Berlino si ritira ufficialmente dalla corsa per ospitare i giochi del 2036, del 2040 o del 2044. Non potevamo offrire la stabilità politica necessaria, ha dichiarato Kaveh Niromant, responsabile del dossier. Contro la candidatura si era espressa Elif Eralp del partito di Linke, vincitore delle regionali di domenica scorsa con il 25%. Per la Germania restano in lizza Monaco e Colonia Reno-Ruhr. Sabato si pronuncerà il Comitato Olimpico Nazionale. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è scambiato a 1,41.
3: Previsioni del tempo.
0: Possiamo dire che è quasi iniziato il fine settimana? Possiamo dirlo. Intanto sono 23 i gradi fuori dai nostri studi, giornata soleggiata quella di oggi. Anche domani, sabato 26 settembre, dovrebbe aspettarci un po' di sole con temperature che raggiungono una massima di 23 gradi, una minima di 14, ma sono previsti annuvolamenti poi nel pomeriggio. Domenica, alternanza di sole e nuvole con una minima percentuale di pioggia nel pomeriggio, massima di 22 gradi, minima di 15. Lunedì invece ci aspetta una giornata nuvolosa, ma in teoria senza pioggia, con una massima che si abbassa un pochino, scende a 17 gradi, una minima di 13. CFMB. Vittoria Zorfini con voi, Sonia Benedetto per quest'ultima ora insieme del buon pomeriggio, e oggi è il compleanno del mitico Zucchero, ovviamente stiamo parlando di Anselmo Fornaciari. Quanto lo amiamo questo artista incredibile, credo tantissimo e credo di essere in ottima compagnia. Oggi compie gli anni 71 e insomma di acqua sotto i ponti ne è passata tanta, ne ha fatto tantissime di cose, ma anche di spettacoli. Qui a Montreal lo abbiamo ascoltato in diverse occasioni più e più volte, noi ovviamente gli auguriamo il meglio. Intanto c'è un aggiornamento per quanto riguarda Italia-Belgio che ai noi termina male. Devo dire che sono tutti molto arrabbiati. Italia-Belgio termina 0-2, in tanti se la prendono proprio con questo risultato. Addirittura c'è chi ha definito l'Italia imbarazzante. Io vi riporto quello che leggo, quindi ambasciatore non porta pena, mi raccomando. Allora, visto che l'abbiamo menzionato Zucchero, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Intanto vi ricordo che alla fine di quest'ora arriva il mix di DJ Anthony V, quindi mi raccomando, restate con noi.

Ma quello che ci gusta di più è la nostra Radio del Cuore, SFMB 1280. Allora, sarà un fine settimana all'insegna dei campionati del mondo di ciclismo su strada qui a Montreal. Guarderete la gara? Penso di sì, o a meno che non siate di quelli che, come nel weekend precedente, siete andati fuori dalla città per evitare, insomma, le complicazioni, oppure siete super appassionati che ormai, come dire, siete entrati nel vivo di tutte le gare della passione mondiale, di conseguenza magari avete la pista proprio sotto casa. L'altro giorno vedevo un video di un ragazzo che apriva il portone e c'erano le gare proprio lì dal vivo, è bellissimo da una parte, poi è chiaro, se uno resta un po' bloccato capisco che sia meno divertente. Dall'altro lato poi c'è tutta la parte gadgetistica, dei gadget, dei souvenir, quindi anche le maglie dedicate a questo mondiale che stanno andando alla grande, soprattutto perché sono bellissime. C'è ovviamente lo skyline di Montreal, le ho viste, sono veramente belle, quindi insomma ben venga la febbre dei campionati del mondo a Montreal e della passione che porta. Speriamo insomma che di questa passione possano beneficiare anche, insomma, tutti i negozi che sono rimasti in qualche modo intrappolati nei vari percorsi, perché insomma so che non è stato un periodo facilissimo, ma insomma siamo arrivati all'ultimo fine settimana in questo senso. Restate lì, più tardi avremo l'appuntamento con il brano canadese dell'ora, ma soprattutto con ovviamente il mix di DJ Anthony V, quindi mi raccomando, restate con noi sempre sulle onde di CFMB 1280.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equip vi aspettano.
2: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.
3: Ben trovati in diretta in questa ora insieme con tanta bella musica, tanta bella energia. State già pensando a quale canzone karaoke cantare? Allora, sicuramente tra le più amate, soprattutto in vista del fine settimana, c'è anche l'immancabile Figli delle Stelle, ma noi oggi ce l'andiamo ad ascoltare nella bellissima versione di Mario Venuti.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Lazio Supermarket è RSLM al marché au plus métropolitain. Selianar offre alla comunità italiana le migliori uve e il mosto Lori Gold e Caterina direttamente dalla California ai migliori prezzi in città. Lazio Supermarket è RSLM al marché au plus métropolitain. 6245 Boulevard Métropolitain Est a Selianar.
2: Dolce Sapore Patisserie, autentici sapori italiani, un incredibile assortimento di buonissime torte a vostro gusto e per tutte le occasioni. Da Dolce Sapore trovate anche panetteria, dolci, pasticceria e servizio catering per le vostre feste. Qualità e professionalità sono di prim'ordine. Pasticcerie Dolce Sapore a Rivière des Prairies sul Boulevard Perras, a Laval su René Lenec e anche a Mascouche su L'Esplanade.
3: Allora, prima parlavamo dei mondiali di ciclismo e la nazionale italiana è stata avvistata mentre ovviamente si beveva un bel espresso, un bel caffè, ma giustamente, ma poi si sa che comunque durante l'allenamento dopo un caffè ci sta sempre bene, almeno così mi consigliava la personal trainer, un pochino, mai esagerare ovviamente, sempre tutto all'insegna dell'equilibrio, questo credo nella vita e in tutte le cose. Allora, noi continuiamo con la musica, come sempre intanto vi ricordo di seguirci anche sui nostri social e ovviamente sul canale YouTube e sul nostro sito internet www.cfmb.ca. Anzi, se volete sponsorizzare la vostra attività potete farlo, a noi fa molto piacere, ovviamente sul sito internet trovate uno spazio dedicato proprio agli sponsor e ai futuri sponsor. Si continua, dicevo, con la musica. Allora, secondo me la scoperta di quest'anno può essere tranquillamente il nostro Fulminacci, che già avevamo imparato ad ascoltare, aveva fatto diverse collaborazioni con altri artisti, però proprio l'anno scorso ci è rimasto nel cuore, anzi quest'anno ci è rimasto nel cuore proprio a Sanremo, quando si è presentato con il cartellino fuori, che ha tirato fuori dalla giacca con scritto sopra Fulminacci, perché poi il rischio è un po' quello, no? Di dire ma questo chi è? Ma noi adesso non ce lo dimentichiamo più il nostro Fulminacci e noi ce l'andiamo ad ascoltare con la sua bellissima Maledetto Me.

0: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare. Sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori. Per il voto anticipato il 27 o 28 settembre. Conto su di voi per andare a votare. A La Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
1: Autorizzato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.
2: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

0: siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it, disco.
0: Tornano i Blue Jeans Blu con una nuova canzone per questa nuova stagione. E dopo Kif Kif e Coton Ouaté, peraltro adesso è tornata anche la stagione dei felponi e appunto del Coton Ouaté, tornano con un brano come sempre ironico, bellissimo, io li adoro. Grazie Alexi per avercela segnalata questa nuova uscita, Fuck It To This, wow.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Gli Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Olive verdi super colossale, $59.99 la cassa. Filetto di salmone fresco, $12.99 la libra. Torte La Frenet, $10.99.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vio, Jarry e Longelier. Per la vendemmia 2026, Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti Mosti Mondiale Fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Saint-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873.
3: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3.98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com. CFMB.
4: Come promesso, arriva adesso il mix di DJ Anthony V. Peraltro, stasera vi segnalo anche la serata karaoke in italiano al Caffè Mondello. Poi non dite che non ve l'avevo detto, anzi ve l'ho anche ricordato. E adesso finalmente possiamo dire che iniziamo la nostra zona aperitivo e finalmente possiamo dire che inizia ufficialmente il fine settimana, almeno per noi, soprattutto con il mix di DJ Anthony V.
5: Le più grandi hit del momento e i grandi successi del passato, ma soprattutto le canzoni che fanno ancora battere il cuore. Mixa DJ Anthony V.

0: Savi, nei tuoi fianchi sono le Alpi, nei tuoi sui nei Dolomiti. Mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti, quel tuo essere al di sopra delle mode del momento. Sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento.
1: Serenata metropolitana, serenata re, serenata re.

grazie davvero a tutti voi per essere stati con noi, grazie Sonia Benedetto per la regia. Noi ci risentiamo lunedì sempre a partire dalle 15, sempre al buon pomeriggio, e ovviamente non perdete la domenica insieme ad Alessandro Fortino. Io vi ringrazio ancora, vi auguro un fantastico buon fine settimana. Un saluto da Vittoria Zorfini. Ciao!

0: ਚਟਪਟੀਆਂ
1: ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।